receive an information comment. Me directly, list what file arrived. Ok, non ci crederai, scienziato, compilato, accetta il logo.com. Ora link.

misunderstood.

Ah,

0: Innanzitutto gusto, spero che la persona non sia.
1: Infetti la colonna

Thank you.

don't get to the show that we're

0: Ok, c'è il comando per disassemblare.
1: Ci deve essere. Expand, no. Examine.
0: Allora, step, innanzitutto c'è step, dai, fai step.
1: Rinfetto,
0: guarda questo.
1: Cosa?
0: Aspetta ancora, chiuderà.
1: Normal success to completion.
0: E facciamo? Aspetta, vediamo altri comandi.

0: going. You know what I mean? Mm-hmm.
1: Non so se ricomincia, perché tu serve per iniziare, dice qua il
0: cervello,
1: il cervello,
0: il cervello, il cervello,
2: ancora non c'è un pacchetto, un coso, una cosa ufficiale, fondamentalmente. Quindi, sì, allora devo fare il coso.
0: Ah,
2: è finto, sì, può prenderci questo, però deve essere un pacchetto a parte per prenderci questo. Ora, quello che piglia direttamente al sito l'ultima, la versione, è quello. Ti sarebbe uscita l'ultima persona?
1: Uscirà con Berg. Tu parlo con me, che per te ne è tutto.
2: Però per provarla.
0: Ma lo c'è un po' tempo.
2: Io volevo provare a fare, secondo me, un bel fatto, però non mi pare più. No,
1: per cui vedi lo schermo in tre.
2: Io ho visto alla fine.
1: Sorgente out e con.
0: Screen?
1: Il mondo, devi prendere il tasto PF3, devi indovinare qual è, però mettere qualcosa.
2: Allora, cos'è uno sconsigliato?

0: Pero ci vorrebbe via che ti legge in qualche modo nella modalità che tu vorresti che sei inviare qualcosa che ti legge in che modalità pensi che sei. Io cercavo di mettere la tilde, invece beh, me l'ha fatto grande.
1: Thank you.

0: osservatore, ma...
1: Sì.
0: No, perché non è più bello. Perché dopo un pochettino, quando viene dal bar, non più alla superficie di tutto, non si può fare. Ah, perché si sono staccati? Basta, staccato, fa.
1: Finché non ho compilato...
0: Potremmo fare... Tu ti colleghi alla testina, guarda, la testina mi sta colpando.
2: Non ti avete mangiato.
0: No, ma tu sei stato in me, però... Sì, sì, sì. RTL 8180. Sono... Sì, praticamente io l'ho trovato su tutti i supporti, l'ho installato, ho fatto... Aspetta, ma non è che c'è pure il giunto, non è che non è stato il punto per 83.
1: Quindi...
0: può
1: prevedere le principali guardare il memorabile stiamo in realtà
3: qualcosa con te lo
0: no, d'accordo dimmi che c'è come ti vuoi fare ho messo
1: bello che ti sei detto
0: dici
1: adesso dov'è
0: mi sa che non ti posso
1: guardare dovrebbe essere anche da parte,

Sembra merda, perché sono due idee di questo.

0: tanto che c'è gli altri.
1: Thank you.

0: libro di Castro, non lo so come essere. Prima vediamo se funziona così.
1: Ah, c'è.
0: Ah, così è. Ah,

0: So if you go manual expression.
1: Oh, you
2: perché già c'era il grafico, è bello
0: pensare, non è bello pensare, e tanto è che quando ogni volta più convivi qualche cosa
2: ti mette sia il coro che
0: è sorgente, è chiaro, perché non può fare il tempo, quindi non è il tempo, ma non se lo ricordo.
2: Altre cose lo sai,
1: cioè, sto volendo, ma questi sono quelli tuoi, i
0: leggi,
1: e dovrebbe cominciare. Come si fa a prendere un paio? Bello.
0: Diritto.

0: scendere, scendo. Vedi se ti non esiste. Come faccio a ritornare?
1: Però nell'admin non c'è scritto che ci vuole sponsor.
2: Per le tue occhi.
1: Le cose del
2: Venuto di questo, ma
1: il sconso non è.
2: Ah sì, qua.
1: Ma il sconso non dice che
2: non più.
1: Che foto è più fresco.
2: Era eliminare. Era eliminare.
1: Che se ne frega, vediamo cosa si fa sto gioco. Allora, video.

Thank you.

Thank you.

Oh,

0: 的那一
1: 种。

0: stellato
1: se più compilato con già 4
0: vabbè però almeno uno che non dovrebbe più
1: forse non è
0: non so
1: chi c'è. Prima di andare a dormire adesso devo ricomprare la mia. Oppure

0: Flytoll. No, le fly tu. Ok, capito.
1: Quanto potrà occupare?
2: No, io se glielo metto, glielo metto per usare solo quello, questo quello che è troppo bello.
1: Di sicuro si va molto più veloce.
2: Ma andrà più veloce e non perdere i file.
0: Sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello, sono b

0: forma.
1: Io, questo è tipo il tonto, tipo tonto.
0: Sì,
1: però mi chiamo io stesso.
2: Mi chiamo io stesso.
1: Allora, potremmo cercare di chiamare il terminale.
0: Quindi in lunga.
1: Sì, io faccio un po' di una lunga, ma mi chiamo io stesso.
0: No, ma non si fa di più da. Per quale sveglio?
3: Ladies and gentlemen! Introducing the Chocolate Shop!

Thank you.

0: aspetta, tu senti quanto è sporco il mio ventino.
1: Adesso non lavoro il giusto.
0: Abbiamo già fatto un
2: po' di lavoro.
0: Prendi il Luger, ti sto rendendo.
2: On e devo scrivere, ti chiedo scrivere.
0: On, basta. Con answer.
2: Luger.
0: Tu che scrivi? Io ho fatto diretto il fondo
1: non per me due
0: persone
2: che vogliamo
0: e come?

0: No, era sul divano con la testa da quel lato, mi ha fatto ieri notte
1: alto. Ho anche una maglietta da
0: prendi con la testa da quel lato. Non so come ha fatto per dire. Questo non lo so. E tu ti rendi per la tua parte non cosa che devi fare 5 soldi.
1: No, questo è molto più molto
2: più capace a fare.
0: No, dai.
1: No, no, no.
2: Questo si può fare.
1: Vieni qua, vieni qua, mi sto trovando.
0: Ma ancora non puoi dire no. Guarda là, quando fa la nuova la scheda video. Quella maledetta,
1: sì. Quella è stata una

Ok. Allora, stop. Usare diet.

Non ti dici un cazzo di cuore.

何がさ、

0: Çok fanı.
1: Çok fanı.

0: Rapaz, vocês
1: eu não sei.
0: Até sete. É, sim, mas que é.

0: sei ricordato?
1: Adesso sì, per la terza notte. Lo sento da là. Per tre. E per la però si stop.
2: Mamma, vuole pure la porta, andare! Eh sì!
1: Ma cazzo funziona?
3: No, aspetta.

0: Vediamo. Allora, sono un... Allora, tu sei 36-47.
1: Vediamo.
0: Come hai chiamato? Spazio.

0: Mi fai quello che ho fatto adesso?
1: Ho fatto un po'. Quindi fai,

0: パンとか
1: こんにちは、ありが
0: とうございます。その時に戻りました、どうでした。
2: Thank you.

这个不太觉得安全，我们这样的，我们这样的，我们这样的，

0: そうそうする。
1: ちょっと今日は長いな。今日は。ちょっと時間、今日も見てもらえ。

0: È un bordello, pare.
1: Cioè, per fare una cosa ci stai che termina. Ma come andiamo a mangiare? Non lo so, tu c'è la macchina. Dai, facciamo 5.

0: freddino, sono un mezzo, l'ho fatto, non lo posso trovare, devo prima dirmi se è la storia del cibo. Io ho fatto la raccoglia.
1: Ah,
0: ecco. No. Ora faccio la raccoglia.

0: Tu bois ça de
1: Thank you.

amici, lieti 1,79, spazio 4 volte 3.

Questo è pochissimo, guarda, un attimo questo è chiaro per tutti.

Is that just what you said?

La versione prima con tutti i nomi della fine, oppure 3.9999.

Grazie.

Lì è la variabile dove c'è

0: Io mi sono spostato, io ho sempre il budget qua.
1: Lo scontro lo
0: però morte.
1: Sempre scontro.
2: Morte.
0: No, più vieni. Non andate con nessuno qua.
1: Più

Y después la versión de la

0: tu firma la chiave del 25, cioè firma il 25 con la tua chiave, in modo tale da essere sicuro che sono ancora gli originali.
1: Sì.

Thank you.

0: 气和善。那
1: 其实我知道我们出格没人跟着
2: 你这个是漫家的物资sul terreno.

0: Ti metti lì e gli dici scons, mettilo in un'altra cartella.
1: Come adesso? Scons meno meno meno. Sì, vabbè. Meno meno meno. Dove c'è il scons? Cioè in forse.
2: Non è implementato. Io. Ah, dove c'è scusa?

0: Catonaz.
1: Nutriscici.
2: Catonaz.
0: Sei morto.
2: Dicevo.
0: Ah, pensavo avessi detto.
2: Io avevo detto.

Sonale X e Y.

La morte mattutina. Le 9:26, in realtà sono le 8:26. Porco Dio.

0: un tracker c'è, perciò non lo devo
1: qualcuno ci ha fatto il tracker, vorrei più che altro sentendomi parte di questa cosa, anche se non la capisco perché sono deficiente. La demenza.
0: No, ormai
1: oggi parleremo della demenza.
0: Cioè, esiste giusto.
1: Più catapultati nella cuccia.
0: L'ho messo anche nel C2S. Nelle... Cioè, è un link, però perché è la copia del changelog. Sì, no, stavamo discutendo sul fatto che dice la versione del defined.
1: Dio, cercherò Dio.

0: cioè gli altri li profila su quei di carina di te. Cosa fate? C'è
1: l'incastario, mentre il PCC se ne fotte. Deve stanziare il bitrate, deve fare un macello di cose. Questo è il bitrate.
0: Tanto male scrive il disco.
1: È bello appena comincia ad avere 17 parentesi da aprire, 17 parentesi da chiudere.

0: Black accentversioni. Il conflitto in Black accentversioni.
1: No. Guarda, no. Cioè, nel suo comunità.
0: È solo là. C'è una death version in config.h.in.
1: Bello
0: un death version un server

0: è nel Guinness come Champions Plus, è parte del Guinness Wrapper, quello che in pratica legge le richieste, le query Guinness. Non li ho trovati, cioè come c'era il coso che già c'era conto,
1: ma qua c'è l'inferno da portello, ma che spazio è? Ma dove mi indieniamo?
0: Sta scusando,
2: hai aperto il bidet per caso?
1: No, ma non è
2: no, no, viene da lì.
1: Dico,
3: dal bagno.
2: Comunque prendi lo straccio che c'è lì, forse c'è un mocio pure da qualche parte. Dammi, scusa,
1: mi
0: fermo qua a fare, vediamo se
1: vedo la stanza. Ma dove cazzo esci?
0: Non
1: è aperta la macchina? No.

给你点儿。那你。

0: Via la divina. Ok, togliendo quella cosa va. Cioè, non è più quella cosa.
1: Ma è andato dentro il compito.
2: Allora, prima ovviamente qua.
0: Entrerà quindi.

0: di mesci dal portiere, che va chiamato spesso. Perché è il moscone, forse. Quindi la chiesa di scappino nuovo a trombare. Guarda che c'è un lago. Tranne che quella della caffettiera. Ma non ci credo.
1: Qui
0: è tutto il mondo. Come non c'è acqua? Posto il chiese. Quindi è tutto pieno qua.
1: Pieno qua.
0: E allora viene dalla caffettiera.
1: No, la caffettiera contiene soltanto. Tra l'altro essendo spento alla coronation. La cosa può essere. Però non è comunque in realtà.
2: Qualcosa nel manga.

Tutti, che mi fai il pacchetto di net e io lo mando.

Ma non ci vai allora a comprare la pappa? Esci di qua, guardami. Da questo lato c'è una strada, bar dello sport. Ma tra l'altro dobbiamo darti i soldi della pizza. A me? Hai pagato tu? Ah, io ho speso 6 euro. Quindi direi che siamo pari più o meno.

0: cornetti. Io ho speso 6 euro.
1: E 21 abbiamo speso, lì sono 27. Lì sono 4. Quanto fa? 6 e mezzo. Ok, perfetto. Oggi io sono di pace. Ho speso 6 euro. Che fa?
0: Prendi caffè cornetti, prendine qualcuno in più di cornetto, va?
1: Ah sì,
0: prendi un. Fatti fare anche un pompino se ti capita.
1: Se riesco.
0: Ma te la metto nel tuo culo.
1: Anche tutte e due cose? Non è a scelta.
0: Cosa? Pompino
1: o l'unculare?
0: Già.
1: E allora mi sa che è evita questa mattina.
0: Ah sì?

0: metti un po' di violenza. Violenza, che mi devo svegliare.
1: Ha finito le merde di tutto il mondo. Quante cavolo di versioni di Automake ho? 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9.

Porco Dio. Vai a Cancun.

0: Dantella. Ma i caffè ci sono pure. Che sborra, sì sì. Ma l'eiaculazione è consentita? Ah!
1: Sicuramente su un cornetto voluto, mica sul cornetto.

0: molto legato alla figura di un grande scienziato, un chimico, il cui nome è Niels Bohr.
1: Ah, ma con p.h.in lo crea lui?
2: Non ha avuto Twitter. Se tu lanci il Twitter, se non lo devi lanciare più Twitter. Quando l'ha fatto la prima volta, lo devi lanciare più. Tu stai confondendo.
1: Io ogni volta lancio. Allora.
2: Sì, che c'è un giorno per
1: intanto qua.

0: なんかがっていう、
1: 好吃哦。Aspetta, è commisto.
2: Avec le commis.
1: Vuoi?
2: Sì. Cos'è? Nutella? In Giappone è scurao. Quasi. Sono le macchine.

0: Potrebbe essere più nessun uomo.
1: No, figo.
0: Ancora rimangono tre cornetti.

0: Una telecamera in Giappone. Una telecamera di videosorveglianza in Giappone. Non so manco di che cazzo è. Però poi puoi controllarla.
1: Si muove, prova.
0: Sì. No, Filu.
2: Chissà dove
0: è. È a... Boh. Toai.

Come quello di... quello qua. No, adesso... ma ubbidita la vuoi, cioè, adesso...

0: 落下去，风在屋里边。没听过修烂了。È verosimile. Perché?
1: Ma
0: sa giocare? Come?
1: Io sono nel condannare su un palazzo.
0: Vabbè. Qualcosa lo impari.

Am. Am. Non volevo...

praying the other day. And that goal, campione del mondo.

0: estamos tentando.
1: Estamos tentando perché voglio 9. Se non trova leader ti sta un messaggio in video e ti dice oh ma che cazzo fa? No. Unable to find, cioè no. Che così si ferma e dovrebbe anche dire ah
2: fammi un pompino, ah!

salirne, però sì. Se vuoi ho del latte condensato, se ci vuoi mettere. È una cosa orrenda. Ma tu lo vuoi? Ah no, pensavo ce lo dicessi.

0: è cambiato solo configure print a C, no?
1: Configure
0: print a C, sì, è autostart. Sì, bello che autostart ora con l'1.9 comunque mi va. Comunque ora non ci dovrebbe essere nessun warning. Ah, il install the man.
1: Install?
0: Vediamo se installa tutto.
2: La succhi fortissimo, perché sei un succhiatore di pirli.

0: faccio le cose non me ne rendo conto perché sono un coglione.
1: Dai, wow. Sì.
2: Che cosa fai? Ah, vabbè, per me possiamo anche cambiarlo, no? Ma certo. Lo possiamo mettere dentro con config.app direttamente, no? E allora toglio dentro config.app.

0: come se tu me la succassi in un modo pazzesco. C'è troppo sole per i miei gusti.
1: Se avete letto quelle cose dello Uber Sleep? Il riposo poi fase?
0: No, non mi interessa. Cos'è?
1: Ubersleep.com.

questo perché sono un gesuita. Il Pinocchio gesuita.

Bon.

0: だと接しないと。
1: はい。フリガ。
0: È vero che è pazzo.
2: Sì, guarda.

0: Sure.
1: Yeah.

0: E a cambiare lui da solo l'orario.
1: Dicevo, non è pure, cambiato forte.

0: Porco Dio!
1: Vieni di per un zap Goliath.

0: guardate cosa è comparso casualmente con il con Screen Saver. Osama Bin Laden che incula Bush. Screen Saver casuale da fotografare assolutamente.
1: Ma le foto da dove le prende?
0: Da internet.
1: Casualmente?
0: Sì.
1: Prestigio.
0: Web collage si chiama, lui scarica immagini a caso.
1: Fortissimo.
0: E ti avverte che ovviamente possono comparire immagini buone, cioè infatti il 90% è buono. Perché il web è il 90% di buono. Si sa.
1: Esiste per quello. È nato per quello.
0: Mi pigli lo zucchero. Se ce n'è, se no mi farò lo shampoo con il caffè a mano.
1: Where's the problem?

Bye.

Jesus Cristo.

Thank you.

0: hasta la muerte.
1: Allora,
2: quindi verso il mio

0: pensa proprio che emetterò le feci, emetterò una quantità spaventosa.
1: Prova, lui, dimmi cosa sta facendo, ti ando Windows e ti serve?

questa è una macro. Questa è come fa le macro la mia macchina, ma non l'avevi vista? È allucinante questa macchina. Sì, posso appoggiare sullo schermo. Sì, sì, non l'avevo mai visto fisso così.

Mark and Rin. Non conosci? Questo film? Cani morti.

0: Perché nel vedere l'Ethernet 0, in pratica da WLAN 0 arrivano i pacchetti all'Ethernet 0 e l'Ethernet 0 risponde alla WLAN 0.
1: Perché risponde?
0: Ma soprattutto come fanno ad arrivarti?
2: Sarebbe la questa.

Yeah.

0: Gesù.
1: Va bene, allora, al prossimo.

0: Sì, ma il configure main non va messo in un po', aspetta che lo vediamo. Perché non c'entra lui.
1: Cazzo, cosa
0: il config
1: non
0: Non c'entra lui.
1: E sono come fa?

0: The bug
1: uguale a 1, vabbè.
0: No, è nel The Bug direttamente.
1: The bug uguale a 1, define the bug uguale a 1. Cioè
0: define the bug.
1: Sì.

cada vez que con mi tal, hemos sido un giornato en el suo lugar. Ora con l'S con Sconzi c'è un piccolo problema che

0: Cos'è quel coso che usavamo come fotoroni?
1: Ok, unge, unge signori miei, unge.
2: 10 cipolle?
0: 10 cipolle?
2: Di che parli?
1: La scudera.

Devi modificarti il fatto. Perché lui dovrebbe aver installato un USB bin wrapper. Aspetta. USR bin wrappers. Forse in Debian è diverso.

0: sede che ormai sono così, sono qua, sono come se ne scendesse un po'. Non è niente.
1: Il case di legno? Bello.
0: Bello.
2: Sto lavorando.
1: Com'è?
0: Vai, vagano. Tu che dici? No.
1: Perché è sconso? È una cosa di momento.
2: No, allora mi sembra il peggio, vai.
0: Quanti è? Diglielo che la gente ha esultato.
1: No.
2: E vado a riuscire
1: quando
2: l'ho
1: amato. No, guarda, ma non ti vedo portare. Ma ti vedo portare che le lezioni tutti in zona faccio una
2: cosa. Comunque ho letto la parte di quella cosa. Ma io dico, per la tua che se tu si lo fai, mi lo fai. Lo fai, lo fai. Non devi ci metti X. E poi ci metti questo mago, X. E cancelletto, cancelletto, X. Va bene? Questo pezzo lo faccio io con il e la catena con il cilindro, vuol dire che la mano non viene in spazio, mi sono detto chiamata di cilindro.
1: Ah, tu mi sembra che stai
2: tutto il mondo, che stai di cilindro con il
1: cilindro.
2: Esatto.

0: Basta! E vai, facciamo...
1: Poi c'è l'altro di capire, ma è un pazzo, perché mi divina la libreria. E ci sono le danno che le mago le tue pazze tutte volete.
2: Funziona?
1: Non è
2: altro, vai. Esce nel succo, come il succo, come il succo.
1: Vai, vai, vai, vai.
2: A te la vista lo con scotch.
1: Sì, adesso è il passo di tempo, no?
2: Sì,
1: Le gambe con uno all'altro, funziona. Credo che siano i miei progetti che sia Double Bombs, Andiamo a vedere in giro.
2: Ok, ok.

0: Make fine live together.
1: Work together.
0: Sconsent, automake, autocomp, per mettere. Sconsent, autocomp, automake, autocomp, slash automake, work together. Per io c'ho la racchetta in macchina, uomo. Ok, ma è contento.
2: Il canal.
0: Ma è contento.
2: Funziona sia Scott che McFly adesso.
0: Entrambi, contemporaneamente. WhatsApp. Sintaxaron di conversion. Là devi mettere il version in sconce in comp sconce config
3: sconce una
0: sconce ma secondo solo
2: sì. Nessuno cioè Iron viene domani, io domani lavoro.
0: Iron viene domani?
2: Sì.

0: やっぱり全部騒ぐ気にしよう。Che non bestemmiato come in tutti oramai。
1: Che non è stato un bordelli per niente。
0: Python。Python。Minchia。La morte。
1: Io devo installare Python su un console che mi ha sgraccato appena che ho installato Python。Man, man。
0: Ok, ci siamo. Bene, bene, ok.
1: Questo è detto, non c'è scoppio nei file, non c'è scambiato in mente contemporaneamente.
0: E scambiavoli mentre buildate. Fermate scons, fate un colpo di gomma.
1: Sono vicino a questo caso, dovrebbe funzionare.
0: L'avevo usato per attivare, l'ho fatto bene.

0: Monstruoso,
1: è come se avessi
0: non ti ha detto che

0: 快一些提醒一下，我不太敢给，我不说，我不说，你不太敢给，你故意的，对，从头到尾的，是吧？我是第一个，你不要买，这个这个这个就是就是你自然一样的，你就完了，我是真的这个，我说有挖的，我说有挖的。ma ti fa è un tende ci vuoi se io non sono legale non fai gli stai qua e poi fai
1: e si può dopo
0: il doc ci nemmeno

0: 정해 쓰고 뭐 그렇게 그렇게 뭐 한 번에 수리비 뭐 만나게
1: Sì, ma... No, ma... Ma che... Non c'è qua, che si chiama... Io, il credo, ho un paio di cose. Non mi ricordo qua. Sì, ho un paio di cose. Sì, ho un paio di cose.

Come se non fosse un fare, come dire, non vengono a prendere la

Never.

0: 5 de mayo, lo
1: siento, ah, sí. Ma ti, ti rispondono? E come sta andando la cosa? Come?
0: Storia di un internato.
1: Ma che è? Madonna!
0: 65 risposte!
1: 65 risposte!
0: Ma che è? Sì, ma vedo qualcosa? Ah, allora, qualcuno della federazione si sta interessando, leggo, no? Ad

Oh, yeah.

0: Ora che finalmente ho capito che il Raistlin di Hack Meeting non è il Raist che conosco da più di 20 anni, gli posso sparare tutta la merda che voglio addosso a questo coglione che non capisce un cazzo di niente. E infatti mi diceva, ma come può essere che Raist scrive queste cose? Invece no. Ma è una merda di ragazzino di minchia. Ma cosa pazzi? Si strafotta.
1: Ma che è? No, ma vedi rotto, allora.

0: 你想过来的意义，你敢理解吧？
1: 你想过来的意义，
0: 你敢理解吧？

Non è qui del Bronx, Adrenaline, tutto l'album però, non random.

I'm gonna go, you have

Sì, solo che non riuscirò ad ingrassarlo. Perché è un pezzo unico. Quindi lo taglio, lo sfilo e provo a fare una modifica.

0: Michele, ci spiega, al computer succede l'inferno.
1: Che cosa?
0: Stiamo parlando di cosa succede, tipo, sono dei commenti che gli lasciano messaggi nelle scelte. E gli dicono tipo, amico, fai fare il soldo tuo a me, non rompere le scelte.
2: Ma dove?
0: Dove lavoravo prima io. Per me sono andato è successo l'inferno. Hanno scoperto che c'aveva una macchina ownata da anni, praticamente. Con pagine di PayPal e eBay false. Fishing e cose varie, e c'è Tom che come altro che sto sperando, perché gli ha detto che stavo a fare tutto da Ginevra, e ci sono delle macchine, delle poche, ovviamente, che non si possono aggiornare, non si possono aggiornare perché, tipo, sono tutte quante compilate in un po' buono, in Brasile, no?
1: Che allucinante. E i romani gli scrivono a lui?
0: E i romani scrivono a Tom di lasciare di fare i soldi, e lui quando fa la magica fa la scuola e ci sei sei tu lasciare fare la soldi per amico di Rubini. Ma certo, il povero Luigi non può fare niente, non può fare niente perché non gli mandano a fare quello che è giusto fare, capito? Che lui vorrebbe sbagliare tutto. È ristorato, ti sei ristorato un attimo. Che cazzo fa?
1: Certo, che cazzo fa il giro?
0: Che è loro fatto che non si vende?
1: La gente no. Buono.
2: Sembra bellissimo essere dei rumeni.
1: I rumeni. Che rumeni? Ti prego, lascia fuori.
2: Adesso me lo sta raccontando
1: un mio ex collega.
0: Bellissimo. Bellissimo.
1: Che c'è di
0: Zen? Il dice è meglio di Zen. Ora riprendiamo questo caso filmando.
1: Sì,
0: fantastico.
1: Ok, questo l'abbiamo fatto, poi Autofest,
0: Automic,
1: Allora, potessi che prenda 0.3 bisogna che non c'è niente fatto.

0: No, in Home Lude. È in maiuscolo.
1: Adesso punto di merci, no?
0: No. Maiuscolo,
1: di merci maiuscolo. Vabbè, io devo fare un punto di merci. Oh.
0: No, l'ho fatto vedere.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Funziona?
1: Sì.
0: Fagli una prova.

0: molto cristiani, questi avvocati, cioè come le viene capita, e dicevo in quello con quanto lì si sta offshore alle banche legate a figli, vengono le chiuse, non sono le chiuse, vengono le chiuse, dopo anche nel ricordo, vengono male, per fortuna, la data sulle Brusconi con questa buona vita, che per farmi io schietto, è una cosa che vi consiglio, perché fare satira in Italia in questo momento è molto molto semplice, la satira fondamentalmente è un punto di vista che è un po' di memoria,
1: qualità costante nel tempo. Dice che finisci morto. No, vuol dire che non si sbaglia, ma qualità costante nel tempo.
2: Ma guarda.

0: Ah, qua non aveva finito di copiare.
1: Devi fare quello qua.

Quel, cioè, ecco, vedi,

0: E Occam.
1: No, basta. Oh, ma tu non è un disastro, è follia.
0: Chi è che non viene?
2: Chi è forse Enzo domani? Dietro non viene.
0: Il paio dove l'hai messo?
3: Dio schifa. Minchia, tutti mezzi coglioni siete, porco Dio!
2: Mamma mia, inferno!

好。

0: 이게 있어. 이게. 그게 뭐지? 좀 아까 보기에도 모르니까.
1: 그러면
2: 내가 좀 언제 비었는
1: 성재를
2: 아 그래 여기 이제
1: Abbiamo deciso out.
3: Okay. Penso che sia lo scarico tappato perché l'acqua esce da sotto la doccia.
4: Dov'è il mocio che hai usato per pulire?
1: Però ho rimesso la cosa a posto, la sua cosa.
4: Vabbè, me ne occupo.
1: Into West. Poi. Ah, ci voleva un client.
4: Inferme.
1: Di goiaccio. Letterale.
4: Ma non lo dico.

0: invece ci scoprono sentire qualche accata di un bel libro.
1: Appunto.
0: Appunto.
1: Eh sì, non è così.

0: plus 16.
1: Hmm? Ma che? Che fu, che fu? Hai letto la mia ultima lamentazione?
0: No.
1: Teo il rattone mi spacca il coglione.
0: No.
1: È molto breve e minimale.
0: No, io l'ho messo quando uscivo così.
1: Quella. In fondo c'è Teo il rattone mi spacca il coglione. Ma si può, ma è possibile.
0: Basta, ho letto tutto.
2: Ok, io sì, ho fatto anche le volte. Però se le vado a mantenere.
0: Quando giro,
1: Che c'è?
0: Sto leggendo.
1: Ah, beh. Le assurdità dell'informatica di oggi.
0: Di oggi, eh? Io non l'ho mai usato quando lo dico. Preferisco scrivere exit.
2: No, oh, io non è lì. Io non lo conoscevo, però. Quando lo conosco.

0: sono rotti i coglioni, sono rotti i gran coglioni. Quell'altro che su qui installa i programmi a minchia. Porco Dio, cioè, porco Dio veramente, Ma sono usciti i miei messaggi sulla lista hackers.
1: Aspetta, sto aspettando di leggere i messaggi.
0: Che cazzo. No, che dobbiamo pure scrivere in inglese. E vai.
1: Dite che è vero. La mia?
0: Qual è? Qual è?
1: Quella del francese.
0: Ah, sì, cioè.
1: Perché questi stati mi sono deciso io. Ti ho spiegato un nuovo a mettere di istituzione. Per poi alla fine era quella minchiata di sempre secchi che sta solo controllo. Oddio. Questo è quello, mi sono rotto la vita e prendo lo scroto. E quella con la foto di scroto. Scroto.
0: Scroto. Devo fare le foto per fuori di testa.
1: Ma la pilucchia che dorme. Che ti diventa? Quella grigna. Oh, grigna, posso
2: tutti i tuoi. Grigna?
0: Piccola. Grigna? Strappo gli organini. Strappo gli organini di movimento.
1: Basta!
0: È bellissimo, uccidimi col papa, col papa disperato. Uccidimi!
1: Quello di NSSwitch.com è stato sperato. Perché quella di trovare il nuovo Switch 86 lo fa più da chiedere, il 90% dei,
0: che cazzo non mi si deve collegare? Oh, ecco. Adesso sì che funziona. Oh, sì, si sente, ma si sente. Con l'opportuno ritardo, ma si sente.
3: Non capisco.
0: Bene.
3: Ti ho mandato una mail.
0: A chi?
3: A te. Per quando ti fai le cose di tutti i programmi.
0: Bene, bene.
4: Che cosa, Pippo?
0: Ale.
4: Non prendere un esterno.
0: Vabbè, microfono.
5: Allora, in realtà, alcuni si possono un po'
0: ok, e
5: poi è tutto fatto da sotto.
0: Poi vediamo come si sente la musica.
3: Esatto. Ragazzi, mi chiedevo una web su una mail list. Mi chiedevano la web, di mettere una web.
0: Ah, una webcam.
3: Non c'era la web, andiamo qua.
0: E tirala su.
5: Esatto, esatto, bravissimo.
3: Però la
5: web è questo. Che esistono, diciamo, i migliori chipset.
0: No, non muore proprio. E lui, sei deficiente? No, non la mettere qua, mettila tu, okay, qua okay. Okay. Per conto tuo.
3: Va bene.
5: Cioè, non è difficile, non è difficile. Sì, non è.
3: io sei proprio uno sciagurato, sei uno sciagurato, non ti toccare mentre mi guardo,
6: se non mi tocco che cosa voglio,
3: non ti toccare mentre mi guardi. Ah, non me lo metti, ti stai guardando
6: niente, io devo vedere se riesco a installare sul punto questo software.
0: È uno streaming un po' del cazzo questo qua.
6: E ti solo... sì, è un software per l'analisi di
3: no,
6: no,
3: ma la maggior parte delle no, sì, ma Claudio quasi il testo sarà strategico, non c'è niente è chiaro che nell'ambito della ricerca non puoi lavorare su
6: tranne tu un pochino, tranne tu ultimamente,
3: non è colpa mia, perché
6: lo so
3: perché in realtà io sto sviluppando un software che è multipiattaforma ed è multipiattaforma perché è partito su un altro

0: fa lui.
1: Le cose di RTFIET.
0: Qui non installa un cazzo. Installato solo nel suo QD, forse perché lui è cambiato.

0: compilato senza risparmio.
1: Inquadrare, mettere a fuoco e... Ogni giorno nel nostro paese oltre 7.000 persone fotografano gente e luoghi che non esistono. Allora, stemmeti il gocce! Attenzione, si tratta di un farmaco sperimentale. Non eccedere nel dosaggio.
2: Thank you.

0: porco Dio, oddio.
1: Okay.

0: allora stiamo, allora stiamo nel file.
1: Ma non delle cose, non delle cose, le admissioni, cioè,
0: no, cioè, no, le admissioni
1: c'era già, c'era già,
0: le admissioni rimangono, sono necessari per compilare, adesso da quando poi devi fare,
1: no.
0: Se, no. Se fai il
1: ma ce l'ho fare, ma ce l'ho fare, c'era già.
0: Questo è sulla colpa interlocutore, vedi? Interlocutore, vedi? Interlocutore, vedi? Questo è solo per lui.

0: tutti questi degenerati, non si tolgo. Tu vuoi togliere? Non li vuoi più?
1: No.
0: Va bene, allora fai...

0: No, così. Per vedere se c'è un comando, non c'è un comando, non per il comando, non per il generale, tutte quelle cose, per le cose, per vederne tutti. Intanto modifico i termini. Però lascio sponsor, perché funziona.
1: Certo.
2: Ultimo a scuola. Ultimo nella vita. Ultimo.
3: Stamattina Federico ha comprato un fucile nuovo, Taurus Ferox 765. Bellissimo. Fucile e pistole Taurus.
4: Il sapore della rivincita.
5: Taurus è distribuito da Thanatos Multimedia.
6: Gesù Cristo mi fa schifo. Gesù Cristo mi fa schifo.
7: Schifo Gesù Cristo.
8: Mi fa
7: schifo.
6: Punto.
9: La cosa secondo sempre era i livelli virtuali, no? Perché cambia uno, quello che ha fatto parte del mio nome, era automaticamente era un po' durato neanche a fuori.
10: Non è possibile.
1: Tutto dovrebbe cambiare quando
8: Ciao, tu non puoi fare quello che vuoi. Tu dovrebbe essere in ginocchio a tornare.
10: Forse era semplicemente un registratore di cazzo, un flipper, un pezzo di un flipper. Perché c'è una serie di qua e una di là, forse un registratore di cazzo. Sono cifre, sono numeri, per cui.
8: Non
10: voglio distaccarlo,
8: si mette un 5,
1: no, questo è il guy.
11: Ricordo questi non sono facili da trovare questi
10: No, se si trovano sono abbastanza costosi forse.
11: Sì. I musicisti usano lo stesso con amplificatori.
10: Quelle sono le valvole. Quelle sono valvole. Sono come i transistor per dire. Questi hanno semplicemente dei filamenti, ognuno dei quali è un numero di filamento. È un po' più semplice ovviamente. Non è un dispositivo amplificatore. Anch'io pensavo lì che fossero valvole, me l'hanno fatto notare dopo. Poi infatti guardando bene si vedono le cifre fatte con il filamento.
1: Appena li vedi
10: da questo momento la vita
1: della vita cerchi di agganciarti alla rete.
11: Bellissimo.
1: Ma sempre, appena vedi un altro modo,
10: ciao!
1: Sì.
10: Vedi dopo?
1: Sì.
8: Perché se questo ti cambia
1: due,
8: ma
1: c'è
8: il
10: costa 5 euro a quanto pare,
1: perciò la soluzione è
10: neanche tanto.
1: Appena si vedono
10: i pensavo non li facessero più.
1: I file si riavviano. Uno dei due riavvia e
8: quello con che ne ha finito.
11: Attraverso non
1: quello che ne ha
11: finito.
8: Sempre che si c'è poco.
1: se non c'è il posto è
12: non c'è posto
1: è
12: però non ho il girotto
1: sì sì sì
12: però
1: sembra
12: no perché lo girotto è collegato
10: no
12: è
10: il mattatone
1: è il mattatone
11: no purtroppo forse neanche sì, capisco la presenza di Stati Uniti ma era molto interessante vedere la malattia di tutti i matti come
12: se tu attacchi una macchina
10: se vuoi puoi stare domani
11: sì
10: facciamo un'altra foto pronta
11: vediamo se
12: una macchina
11: questa settimana in ogni caso devo venire una volta a telefono forse posso sistemarmi in un modo che sarà domani
10: no infatti domani ci siamo qua
1: va bene quando tu
10: vuoi no niente grazie a te figurati
1: e tre
10: ci vediamo
11: sì?
10: Dai domani
1: almeno le mappe esterne vedono chi è che c'è di meno e chi c'è di meno
12: cioè secondo me è
1: molto
12: in questo
1: modo
12: perché avevano cercato di essere eterogenee
1: se il nostro problema è allora facciamolo con
12: genere
1: è sbagliato fare solamente il problema nasce dal fatto che il lupo lo fai una volta sola quando nasci però non è detto ma
10: Alla disgiungibilità degli
1: stili
12: perché non è il problema di unicità degli stili perché se ci sono due ginocchio
1: sì.
12: Con l'uno iniziale con l'uno iniziale qua di mezzo anno cose varie è un problema quindi non è solo unicità è l'omogeneità
1: quando
12: due vecchi si iniziano
1: perché finalmente
12: si omogenizzano per di loro
1: non ti cambiano i milioni di computer
12: però succede una volta quando si uniscono
1: la
12: rete
1: ci siamo
12: è una grande selezione c'è un po' di traffico all'inizio
10: andiamo le pizze la fate due
11: ti posso costringere a cambiare via tutti quanti e poi quando li hai cambiati tipo una ora mi sono disconnesso e sto riconnettendo con una rete
1: quasi
10: quella più economica è economica
11: però non sempre sono
10: sempre è il massimo delle preferite
11: c'è qualcuno cattivo
10: se non ti ricordo la strada quando hai
1: detto che prendi c'è degli P che ti rispondono
12: io posso
10: tu te ricordi la strada vero?
11: Io posso farmi una buona ingegneria il figlio di essere un intero di
10: noi
1: mi contatto, io ti rispondo. Noi dobbiamo andare a via quando verrà.
6: Io sono veramente
1: un milione, giusto? Io ho o no?
6: Ma io posso sempre avere un milione di casi diversi.
1: Ma solo voi.
6: Un miliardo ci devo preparare. Anzi, io conto quante ne hai tu prima.
11: Ma non puoi dire, un attimo puoi dire, ne ho 16 milioni.
10: Sono le 8 e mezzo.
6: Quindi ne ho proprio 16 milioni.
10: 16 milioni.
6: Io dico, perché ne ho uno in più di me. Ma puoi vedere quante ne hai tu? Un rispondiamo.
13: È vero. Ma io
10: Lorinda con bufala. Cioè dunque una pizza
1: è una Lorinda più
10: sì, praticamente è una pizza fitta, però c'è la rucola, le scaglie di parmigiano e la mozzarella di bufala e forse non mi ricordo.
1: Anch'io voglio la tua.
10: E però poi non c'è carne.
1: Però la voglio per me.
10: No.
1: Voglio come la tua solo la carne.
10: Carne ti puoi dippare
12: al. No, no. Ieri c'era il salato.
10: Al sottopale?
1: Sempre carne.
10: Non la mangiare la carne
12: malata.
1: Questo
12: è il
1: tuo. Non è la carne. Però qualcosa. Sempre meglio. Io non mi ricordo che. Non lo so, c'è uno
12: da fare. Ci vuole un uomo.
11: Allora, definiamo poi, il problema.
6: E poi questo qua è una volta che hai detto che era la prima
12: e se c'è qualcuno che rompe sempre sulla mia tutto zero ad esempio butto giù le tutte le domande
1: a esempio
12: se per 50 volte mi arriva sempre
1: se fa tensione
12: ma quanto è che ci va
11: potrebbero anche
6: essere più grande
1: c'è una più vicina c'è una più vicina c'è
10: Ci siamo riusciti, ma
9: se lo metto io poi non mi metto nessuno. Guarda, allora facciamo una cosa, prenderemo i par qua la cazzo di mazzo tutti,
11: devi metterlo uguale a apici se vuoi apici singoli.
9: Allora,
11: no, no, lasci quello e gli metti apici
1: singoli così io prendo
9: lo prendo con il legame.
11: Ma ti fa niente poco.
9: Dai, dai, dai, perché volevo fare esperimenti con due schede di red, tipo, oppure metterlo...
11: C'è il condizionale,
9: guarda, lì c'è tutto,
11: nel senso che
9: sceglie,
11: non si avrà più le due porte, e in pratica per ogni interfaccia di digitale si un socket e si gestisce l'interfaccia.
9: Io per questo stavo impazzendo,
11: l'ho trovato su un
9: corso,
11: su Source Forge, l'ho visto, ho scaricato, ho compilato, funzionava, poi ho detto, aspetta, emerge un maestro per serio, l'ho tenuto
9: qua. Eccole
11: qua,
9: E può essere che è fatto meglio.
11: No, però è sempre
9: giusto. Però scarichi, provo a combinare, questo può essere fatto apposta per la media. Ci sono tutte le facce, se c'è qualche problema. Penso che sia stato per proprio per dentro.
11: Non è bello. E quindi allora che devo fare? Devo fare. Mi fanno mangiare. Forse lo fanno già.
9: Cosa ci
11: deve?
9: Perché non era quello il problema.
11: Il problema è più grave, l'IPv6 ha lo stesso problema.
9: Anche se sono PC uguale.
11: No, no, no, la probabilità è quasi uguale.
9: No, è uguale.
11: Uguale no, perché nello stesso ginocchio ci sono più cose.
9: No, sì, no, però non è
11: manifestare. Ma manifestare. Perché non è il più unico quello che rompe.
9: È la
11: è il ginocchio uguale.
9: La probabilità del ginocchio. Cioè se il ginocchio è sparso, capito?
11: Se c'è un ginocchio uno qui, due, due, al centro, c'è problema.
9: Anche se i ginocchi sono diversi, basta che uno è, quindi è uno su 256.
11: È uno su 256 la probabilità, un valore più alto.
9: Beh, se si utilizza solo il ginocchio, vuol dire che il ginocchio
1: è 65.000, più grandi,
9: però
11: aumenta la mappa interna.
1: E comunque la probabilità sarebbe di 65.000, è sempre basso.
11: Infatti
1: è
11: sempre basso.
9: Ma se
1: sì, perché
11: sì.
1: Ogni presenza
11: per di un paio di milioni. No,
1: il problema
11: non è
9: no,
11: per il
9: problema, non è
11: per
9: il
11: problema.
9: Allora, abbiamo il ginocchio 1.
11: Ma che giocato?
1: Ok, sì, sì, sì. Hai capito, hai già capito.
11: Allora,
1: non c'è bisogno.
9: Ok.
1: È vero che uno dopo 250.
9: Quindi questo qua, il 3, dopo che viene mandato in questo
11: PN,
9: come notte, già, che, ad esempio, qua c'era un 5, qua c'era un 7, no? Cioè che usa il piede 5 e il piede 7 per raggiungere uno stesso. Quindi usare il gateway 5 e il gateway 7 per raggiungere uno stesso. Quindi non capisce che questo in realtà sono due cose separate.
11: Nessuno. Ah, perché io ho messo
9: dovrebbero essere omogenei.
1: quando in pratica ci sono due genome così
14: è un bordello perché
1: non funziona più.
15: Anche tutti i sottogenomi sono completamente diversi, però il fatto che per il primo byte che è uguale, il primo byte dell'indirizzo, e questi due però sono separati.
14: Poi se sono,
1: se sono quelli di due,
14: è uguale
15: e quindi uno su 256
14: e non solo
16: poi
14: se
1: è all'interno
10: deve essere un saccone della spazzatura lì,
1: però è una cella ancora di più
16: e poi
1: però
16: aumenti troppo le mappe,
15: sempre uno su 256,
1: esatto,
16: almeno che aumenti le mappe
15: è
1: sbagliato, loop lo devi fare ogni volta che due G-node diversi si incontrano e devono diventare omogenei.
14: No,
1: non è possibile,
15: ma soltanto una volta,
10: è vero che c'è un bug
1: allucinante,
15: sì, ma quello che deve è quello più piccolo che deve,
1: quello più piccolo
15: un danno e ci scoceranno
1: a un ginodo, il ginodo più piccolo è di 256 nodi.
10: Alleluia,
1: si muove, si gioca la domanda.
15: Sì, ma stai vedendo due stadi diversi.
16: Ma cambia solo.
15: No.
16: Sì, ma cambia
1: stadi, nel senso non vai.
15: Quando tu cambi di nodo, sei tu quello che hai il nodo.
16: Se tu hai il nodo di nodo, sei uno, cambi solo tu.
1: E se tu disposti un gruppo che ha lo stesso che ha lo stesso numero di nodo di quello da cui provieni?
16: Ma sei tu, non il ginocchio. Tu ti sei disconnesso da quello e ti stai connettendo a quell'altro. E quindi tu sei solo,
15: perché se si sta spostando sì,
16: la cosa quella giusta è che se io sono malintenzionato dico ciò un nodo in più di te e ti faccio cambiare sempre più, questo è un problema.
1: Il problema è che
16: ci potrebbe
1: essere ad esempio questo due nodi diversi si vedono, il 5 e il 3, no? Cambia poi chi ha meno nodi sotto di sé, va bene? Però
15: a quel punto tutte e due avranno 5 e 5
1: o 3 e 3,
15: ma quello che è.
1: Però uno può fare questo in modo intenzionale.
16: Però il problema è solo quello che se io ti dico ho n più 1 nodi di te.
1: Allora ti faccio cambiare. Ora però per risolverlo dobbiamo.
16: Ma sì,
15: io direi che il problema sia uno più grave di quello precedente. Il problema è grave altrettanto quanto quello precedente.
1: No,
16: quello è ancora più grave. Perché non funziona.
1: Non funziona,
16: non funziona.
1: Questo funziona se
16: funziona se tutti sono bravi. Tutti buoni e cari.
15: Ma tante cose non ci fanno credere che sono una cosa che sono buoni.
16: No, forse è l'unico.
1: Nel DNA assolutamente puoi fare tentare te quello che vuoi, ma queste sono cose mimetriche.
15: Ma
16: se tu ti metti un IP diverso,
15: metto un IP uguale a
1: quello che puoi fare nelle rete, falsificare i pacchetti USDN. Cambiare l'IP. Che alla fine è falsificare i pacchetti USDN. Quindi i pacchetti USDN li falsifichi per far cambiare le rotte agli altri. Ok? Il problema è che tu di quello che falsifichi non hai un ampio potere, perché tu puoi falsificare solo quello che ti arriva a te.
16: Quello è un po', no? È ridotto in realtà, non è
15: vero.
1: Io poi ovviamente la cosa. Guarda,
15: dobbiamo
1: risolvere questo, però...
15: Ma se io non ho stipulato che questo sistema è un comportamento diverso da quello normale, sono solo io che... Non so... ricevo i pacchetti che mi dicono mi sono usato, mi dicono che è occupato, lo prendo. Sto danneggiando anche
16: qui. No, perché è lo stesso caso di prima.
1: È lo stesso caso di prima. Perché quando
15: ti
1: passa il tuo sedere, tu gli metti il
15: piccolo
16: alla fine. L'unico problema potrebbe essere che tu gli dici che a tua destra hai qualcuno che non hai.
1: No, no, tu non dici niente.
16: Tu
1: non gli dici niente.
16: Però alla fine tu usavi un'altra strada.
1: Perché non c'è. Tu puoi invalidare la rete, solo se la rete è più comunicativa.
16: Però se è veramente
1: tra l'altro se tutte le rete due siano di nodi forse non si
15: ricaricherebbero
1: 9 anni per la media di 70 millisecondi.
16: Non so, e poi io mi metto da giustino.
15: Poi c'è un altro problema, però non è quello che questo cliente decide una roba migliore in base al mio tempo, non decide in base alla processo del mio tempo. Cioè se io ho un link,
1: la qualità del link molto come viene misurata,
15: non è quello che arriva prima.
1: Non solo, il radar prende, genera un bouquet di pacchetti, 10 e li manda in loro testo. Poi riceve tutte le risposte.
15: Che
1: misura le statistiche?
15: Perché quelle che
1: il radar misura solamente la quantità di link secondo il tempo è in base ai numeri di pacchetti terzi che
15: non perdi nessun fatto. Ma non ho detto che quella è una condizione a 50 megabit, quella a 1 megabit potrebbe essere preferibile scegliere quella a 50 megabit, il radar non se ne accorge.
16: Ma il tempo che lo fa
1: più. 50 megabit non dovrebbe cambiare.
15: Il tempo non cambia, vabbè.
16: Perché fra pacchetto piccolo e
1: pacchetto non è pacchetto
15: piccolo. Già, non si fa, però... Però occupi la rete, così intanto la rete.
16: Ma poi invece non viene
1: da come la misura.
16: Appunto.
15: Non, ma adesso
16: continua
15: a fare quello che
16: lo
15: fai.
16: Ma certo, cioè, ma se non tanto
1: la
16: alla fine ne uso uno solo.
15: Allora, una volta io magari non te ne posso dire una volta che la roba va per me che ho un pacco al secondo, bisogna di dire, oppure rispondendo immediatamente come se...
1: Ogni radar è run, l'ID del radar, ogni radar scan va migliorando, perciò per rispondere immediatamente dovresti sapere
15: già in partenza qual è, cioè che non posso fare.
16: Ma però posso aspettare, volevo sentire in questo momento. Volevo se dicevo di
15: più. Ah, sì, sì,
16: sì, non
15: lo so. E vuoi che le
1: rompiate?
16: E quindi potrebbe
1: continuare
16: la statistica del campo per fare un
1: po' di tempo.
15: Allora perché scendo
16: e togliere una rossa? Sì, ma lo prendi che sono corrata?
1: Eh sì.
16: O anche con l'altra. Quindi lo prendo ogni tanto. Continua a tenere la statistica del tempo. Vedi che una delle banche a tempo di latenza che inizia ad aumentare troppo, ma poi scendere di priorità.
1: Allora, cosa vogliamo trovare?
16: La strada più veloce.
1: La strada più veloce di trovare in questo
16: momento. Sì, sì,
1: non viene calcolato il tempo, ma è questo PN stesso che te l'ha
15: precisato.
1: Perché il primo come il PN che
15: è di lento.
1: In questo PN
15: non è veloce.
1: Questo TN che ti vuole dire è quello che
15: ha. Hai ragione Carlos, dobbiamo stabilire la lentezza, non la velocità. Dobbiamo scegliere la minor lentezza, non la maggiore velocità. Non
16: ci però se nel frattempo per cui non viene in varie cose, tu vedi che una delle rotte che hai usato, una rotta che ho usato, si è rallentata troppo perché c'è un po' di bottiglia con
1: come. E la resisci il PM, siccome tu riusci in tutti i
15: panni,
1: cioè
15: ha fatto una bella cosa.
1: Addirittura nel PM è presentato.
15: Quando dalla lamentazione ti vai con un link non ci va più.
1: Li ma
15: scrive a mano.
1: Per quale vada noi?
15: Perché.
16: Anche perché
10: cerchi lamentazioni su Google, spunta all'inferno. Ma lo dite 58.700, vabbè. Ma no, porco Dio di qua, porco Dio di là.
1: Scrivi lamentare.
10: Porco Dio.
1: In base
10: alla quella che non
1: sono quelli direttamente come
10: mette la greba, no. Comunque la lamentazione sputa in un sacco di link.
1: Che è successo oggi nel mondo? Sembra quasi perché
16: che canzone sono qui?
1: Serve,
10: le scarica a casa.
1: Hai visto dove siamo Bin Laden? Che gli hanno messo sulla buccia stamattina, scusate, qua. Bellissimo. In maniera assolutamente random. Prendina un po' oggi. No, non è questo, non è Romagna, non c'è un cazzo, ma ce ne sono le edizioni.
17: Cioè, potrei scaricarlo anche senza RTT.
1: Effettivamente, non c'è un cazzo. Accordo tra MD e GA. Iran, la Medinejad dal contrattacco, chissà che aereo PAM caduto nel 99, l'altimetro era falso e guasto. Quindi sulla legge elettorale non servono modifiche. Poi il GM contro il virus, l'idea di scienziati britannici.
10: Ma le cose che leggete?
17: Mandano, io questi Renault, e da ogni Renault visto top. E si, poi si costruiscono le mappe, applicano un algoritmo di
1: uso. Sul web è tutta un'altra vita, è boom dei mondi paralleli. Che spacchiatino! Oddio, oddio. Il boom dei mondi paralleli, un'altra vita solo sul web.
10: Diciamo una famiglia! Freaknet Media, diciamo una famiglia!
16: Che pazzo sei. C'è un numero casuale
1: sta posto.
16: Prima di te. Non può, non può. Perché io sei come.
1: Vediamo vedere quasi trips. Sai. Ma
16: io.
1: Trips. E io produce il suono come a volte.
16: Posso quando
10: ha detto che cretino. Lista dell'amicizia.
16: Posso dire che sto più lento quanto in realtà sono.
1: Come si cambia finestra?
16: Perché non ti posso
1: stare.

0: Capito cosa c'entra il cretino?
1: PSTTY, no?
2: Sì.
3: Io abbiamo fame.
0: Sì, ora. Sì, è vero, è vero.
4: È una cosa che è soltanto
1: con un par di sciuti qui.
5: Con le gambe.
6: Album Ompa.
1: Ma io sei mio che sono le foto divertenti.
6: Eh?
4: La misura di quelle, no?
6: Non ho capito.
1: Nel mio ci sono foto divertenti. Tre minchia.
6: Due minchia.
1: Ah,
6: no, ma sono tutte le minchiate.
4: Iniziato solamente dal look all'inizio.
6: Sono tutte le cagate solite. Invece mi attira molto i cretini.
1: Ovviamente asso di folco ascia
6: i cretini panna primo colpo che le foto sulla ricca sono bellissimi
4: di
6: Fattanzio Dio mio Duolingo Roina
4: banda
6: oggi mordo ce l'ho.
1: Ma non ci sono dei cretini come di Hack Meeting?
6: E come quello
1: che giocavamo con il come si chiama? Con i cagnetti del treno.
6: È la mostra così.
1: Perché? Non è di zozzo.
4: Ma
6: se tu non si può sbuggire. Quindi quella di Zorz è pazzesca. Sì. Hanno completamente handicappati. Io non so che fine ha fatto. Io ne ho indicato.
1: Perché vorrei vedere a Camini zero.
6: Dove stanno?
1: Io forse ce l'ho. Palo con un punto spazio. No. Dato che punto palo con un punto
5: spazio. Se c'è in vita ma.
4: Però stai riempiendo.
6: Ce l'ho qua.
5: Ma lo riempi all'inizio e poi dopo non lo riempi più, perché c'è proprio con la fine.
4: Ma gli altri, quelli che sono vicino...
6: Penis, penis troio.
4: Ce l'hanno riempito. Tu non hai problemi per prendere il tuo in mezzo.
1: Forse sono qui che deciso. Il mio cane.
6: Pare un peluche.
5: Partiti dalla finestra, riempi questo eterno.
1: Non so perché. Questa qua è foto di Alamo.
6: Sì, questa l'ho vista.
1: Minchia, ma quella col crocifisso.
6: Ma questa qua è The Wiz.
5: Allora,
1: ma il più importante è questo. Allora, primo giorno di lavoro, la macchina fotografica. Minchia, l'ho vista. Bellissima. Incredibile. In caso di mancanza, prego, sì.
6: A proposito.
1: Egoismo che vedi in questo ufficio non è più toccato. Che minchia. Mi pare che forse qua c'è una foto al quinto, però non abbiamo visto l'altro. Ah no, certo, proprio perché c'è quello uno.
6: Minchia, uno!
1: Vediamo, vediamo.
4: La prima.
1: No, per non
6: c'è
1: la foto.
6: Sarà qua.
1: Ah, può essere.
4: Che minchia. Andiamo una foto.
1: Il 2003?
4: E poi ci siamo andati qua. Cosa succede che? Per esempio questo qua
1: sono
4: veramente
6: qua,
4: sono veramente
6: vita,
4: questa no.
1: Ma
6: questo.
1: Beh,
6: Bologna c'è culo.
1: Ah, vero? Che credito che gli ho fatto io. Ma anche i crediti c'è.
4: Cioè poi quando devono mandare un loro pacchetto si trovano già con la banda Sapura.
1: Minchia. Questo è credibile. No, no, questa qua è da cretini, no?
4: La
1: sai quello?
4: Allora, già direttamente quell'altro lasciando quella porta lì.
6: Come la vediamo?
4: Però, vedete che viene il caso per molto tempo. Quando non si sente il nuovo lanciare quello che mi ricordo. Appena quella finita, ci puoi magari le risposte, non
1: si vede
4: di nuovo.
1: E quindi? E niente.
4: Il caso della...
1: Ma della mia faccia
4: ok, l'anno con un certo
6: punto. Minchia, quanto cazzo è ingrandita?
4: Più già di pesi quando metti in Xbox. Cioè, perché non vuoi avere una stessa destinazione?
6: L'occhio nel vuoto. Dio mio. Quando gliela faccio,
4: no? Random pesante, random tutti quanti, ma con più probabilità.
5: Un controllo del fuoco.
4: Però
6: bella, comunque è bella sta cosa.
1: Ma c'è due altre.
4: Sono comunque le 20 migliori.
6: Ma c'è quella che si chiama tutti gli album sarebbe la bella.

0: Chi è che dice che cambia faccia?
1: Sorridenti,
2: ci fai la dichiarazione.
0: È qua, è qua.
1: Forse
3: non
1: ti
3: verrà troppo tardi.
0: Ah.
1: Quindi
2: se non lo fa,
0: il talebano
3: che continuano a dirsi
2: Trips, che sembra veramente un talebano,
3: così
2: qui Lobo è normale. God Dog con gli occhi pallati,
0: il tonnai e il tonnai e il tonnai
2: sì
1: quindi posso dire
0: che che fai in mano
1: falla il mio film 54 metri.
2: Ah, qua era la situazione, era Otoland. E questo ci stava fracassando i marroni.
0: Vai via di culo.
2: Devo trovare il culo.
1: Sì, bisogna migliorare. Se dico la verità, miglioro. Posso ritornare a questa situazione adesso. Fate aggiungere probabilmente un campo in cui l'osso può dichiarare la
2: sua
1: storia, migliorare completamente.
2: Ma dove poi
0: il è stato lo scritto penso da qua
1: una cosa che sì.
0: No,
1: i valori e anche
4: quello una volta che vinceva i testi
0: allora la sei la posso la tolta da qua
4: la posso era quella somma
2: 5
1: però comunque devi
2: culo non c'è inferno treno
1: quella somma lì oppure anche ma forse il più piccolo tra quelli lì il più piccolo devi considerare perché
4: la somma hai ricevuto tanti consentienti pacchi, allora ognuno ha un percorso una rotta differente, ognuno dei clienti del consentienti pacchi si è messo la
2: sua pazzia
4: perché noi ho importo solo quello alla fine come
0: parametro, perché sì,
1: solo quello
4: perciò potremmo usare anche
2: e io non ce l'ho le altre qua. Io l'ho vista nel suo tuo sito, l'ho vista quella in
3: mezzo
2: così.
3: Allora, un attimo di
0: pausa
4: prima. Ecco 150.
0: Quando prima di aver tolto le foto.
2: Perché ne hai tolte?
0: Sì, perché ho messo sul suo sito.
3: È il massimo del bando attuale.
2: Di tenerle tante.
1: Vabbè, scegli una potenza, 2 elevato a.
2: Puoi sbattere le foto su Quico, se hai accesso
0: su Quico. Ah sì,
2: è su Quico.
1: Ma hai capito qual è?
2: Su Quico, da furbo.
0: No, questo non è su Quico.
2: Ah sì, questo è su Quico.
1: Guardate anche che si è sbagliato, non stiamo vedendo niente. Allora, il QSPN
2: cosa ti
1: dà qua? Il tempo di latenza minore,
0: chiaramente. Lo
3: forse potrebbe che non me lo ricordo.
1: Cioè, ha un tempo di latenza minore un percorso, ma ha una banda più piccola. Potrebbe convenire scegliere anche un altro percorso.
4: Sì.
1: Quindi
4: questo vi dicevo, la rete non è veloce. Io sarebbe considerato, funzione costo sui link.
1: E noi stavamo.
4: Costo.
1: E noi infatti stavamo dicendo, se ogni link dichiara qual è la mia banda adesso. Potrebbero mentire.
3: Vabbè,
4: una volta diciamo l'estensione di ora.
1: Se mentono in più.
3: Sì.
1: Se mentono in me?
3: Non ci passano da là.
1: Significa non scegliere me.
3: Non scegliere me, non scegliere me, così che c'è la bella lite. Ma secondo me già in questo modo funziona. È buono.
0: Immagino che
1: se lo devi dire, ovviamente, dire io ho la banda libera e poi fare anche una bella lunga pausa prima di...
2: Peccato che poi non viene.
1: Cioè, quindi dice proprio io faccio schifo.
2: Qui c'è dell'olio.
3: Io questa la risposta.
1: Avevo 10 secondi per inviare questo PN.
4: Così quindi sudano e non partecipano.
1: Ma questo già adesso è così, perché anche col tempo di latenza.
2: Bello, così.
0: Ah, ma questo qua è il tavolo della fisica. Un tavolo per appoggiare il mondo ai VCG. Il tavolo della fisica.
1: È molto virtù.
0: Parla della. Della.
4: Se io mi metto d'accordo
0: delle cose che hanno in comune le filosofie che dali contro la fisica moderna
1: ci conosciamo
0: ci
1: conosciamo no ti fai una rete che in cui gli host alcuni ospiti mi dicono che siano meno partecipi di altri.
0: Allora, che facciamo? Andiamo a fumare il servizio? Dove
1: lo però sono lo stesso.
2: Noi direi, noi telefoniamo, gli facciamo preparare.
5: Intanto scendiamo con i sonno che vogliono.
2: No, non c'è il menù qua.
3: Dovresti
2: non
3: c'è il
5: menù. Ah, non ce l'hanno?
0: No, non abbiamo noi.
5: Ah.
1: No, non ce l'hanno loro.
2: Non so. Ma la Florinda quella che ti dice io? Con bufala?
5: Sì, sì. Dico per loro cosa.
0: Cosa volete voi come pizza?
4: Allora, se
0: c'è un tempo.
5: No. No.
4: Dai tutti i 256.
1: Voglio una cosa con
4: tutto, che non
1: tutto
4: ha
1: tutto la cucola
4: che
1: è
4: che sta
1: per tutto.
5: È una margherita con prosciutto.
0: No, vediamo
2: la lungo del taglio parmigiano e la Clorinda.
0: Però con prosciutto crudo.
2: Quindi la Clorinda con prosciutto crudo.
0: Una è una Clorinda più prosciutto crudo?
2: Sì, praticamente.
0: Perché di fatto esistono.
5: Esistono
0: anche cose degli italiani.
4: Sì, ma tu hai pensato che non abbiamo più il 256 nodi. No, in realtà c'è anche l'esterno. Tu potessi dire che da un nodo possa
0: tutto. Perché generalmente ci sono pizze già così con prosciutto.
5: C'è il pomodoro. Nella pizza c'è il pomodoro.
4: Perché su sì, sì.
5: Non
2: posso
5: ciecamente dire.
4: Mi ha detto
5: Luca le grazie.
2: Che pizza volete?
5: Che pizza volete?
1: Per me va bene una margherita.
4: Anzi, facciamo una capricciosa.
1: Per me va bene una capricciosa anche. Volete che ci vado io?
5: Una sì. Capricciosa?
2: Poi chi manca?
5: Mangi tu, Gioia.
2: Io già me la sono segnata così.
5: Ah,
2: tutto.
5: Tu.
2: Le
5: scritte?
1: Dove le stai scrivendo? Sul portale?
2: Sì, le scritte le poi le faccio preparare.
4: È quella cosa di asbesto che ho detto prima.
2: Clorinda più bufala?
4: Sì, più bufala.
2: Ok, sono te.
5: Manchi tu?
2: Fatto 5, 6. Ma quanto volta
4: la Clorinda più bufala?
2: Manchi tu?
3: Anch'io, questa cosa.
5: Angelo dice, quanto costa la...
2: Che cazzo ne so? 6, 5.
3: Ma la Clorinda,
1: Ma il fatto che non...
5: Più bufala.
0: Non c'è la bufala.
2: Quanti siamo?
6: 1, 2, 3, 4.
2: Siamo in 7?
5: Siamo
2: 7?
3: Sì.
5: Ah, la cosa giusta è 4, 5, 7, ok.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: Ok, allora ci siamo.
5: Ok.
2: Il telefono mi faccio dire il conto, così intanto ci scambiamo i soldi.
0: Ah, ma io vi devo ancora i soldi di stamattina.
3: I soldi di stamattina.
1: Dobbiamo farlo, farlo.
4: Io ho preso 20 euro.
1: Quindi, quanti
4: erano?
1: 2 pizze,
4: 6. 2 pizze ci escono.
3: 6.
5: Angela, come fanno a essere 2 euro stesso? Se sono 20, quanti siete?
4: No, 17,
5: ma 10, ma anche a parte tanti!
4: No, 7,90, se siamo 6, 6,
1: 18, 6, 18,
4: 3
1: euro stesso. Va bene, e tanto vuoi che
2: sì, salve, la pizzeria Tancredi? Sì, salve, io chiamavo per farmi fare delle pizze che fra un po' veniamo a prenderle. Dunque, sono in tutto 7. Sono 4 Clorinda più bufala. Sì, sì, sì, esatto. Poi una Clorinda con prosciutto crudo. E due capricciose. Sono 7 in tutto, sì. E quando possiamo avvicinare? Ah, non c'è, diciamo, movimento. Va bene, ok. E il totale me lo può dire? Sì.
4: Ci siamo, 2, 3. Vediamo.
2: Allora tra un quarto d'ora. Sì, arrivederci. Il totale è 43,60, signore.
4: Diviso 7. 6 euro e
5: 22
4: euro.
2: E gli è 1,22.
4: Ora che finiamo questi ultimi problemi,
2: e allora io do 10 euro momento,
4: così taggo anche i due pezzi di
2: oggi, così
4: ti do 10 euro, vale, ci sono delle
2: cose in questo modo ti può veramente
4: niente,
2: però è stato come uno scherzo,
4: tu vuoi cambiare i pezzi, devi usare 3 tempi, non c'è una questa, non c'è per niente, ma è ora
3: ci state già le cinque,
4: perché non mi stai dando per
3: me,
4: sono fisso, ma che è?
2: Ah, io no, e ora di due tutto lui, di dietro.
4: Vabbè, paghiamo con i due soldi.
3: Paghiamo con i due
2: soldi. Zazzese, Zazzese. Zazzese.
4: Lui la compagnia.
3: Io. No, lui c'è.
5: Ti dà due, lui che 50 euro.
4: Guarda, intanto vediamo le pizze. Poi dopo ci pensiamo.
2: Zazzese, no, è
4: meglio.
2: Sì, ma se non c'hai i soldi per andare a prendere le
4: pizze. Quanto viene il totale? Io 50.
2: 43,60.
4: Dividi per quanti siamo?
2: Chi ha fatto? 6,22, porca madonna.
4: Ti ho dato un euro.
2: Va bene, ti preoccupare.
4: Allora, io do il euro.
2: Il porco madonna!
4: Va bene, dai. Prendi un euro, ok.
3: Aspetta, 22, come c'ho?
2: Aspetta, dice
5: corretto.
2: Ah, me l'hai dato allora. No, no! Cancredi! Cosa c'è, Piluccia? Cosa c'è? Conigliazzo impazzito, il mio coniglio impazzito e maledetto. Qualcosa?
4: Come
2: mi fai mangiare?
4: Ora mi devo andare a te.
2: Cancredi! Cryptosexual cancroid! Cerchiamo le pagine, vediamo un po'. Cryptosexual cancroid! Ah! Minchia, una pagina in Russia dove parlano dei cryptosexual cancroid. Non ci posso credere.
4: Poi la mia comunque
3: prendere.
4: No, però calma. Questo TN è sempre questo TN. Perciò quello che ha percorso la rotta più veloce, questo è un attente di arrivare
3: a questo.
4: Sembra non può mentire.
3: Non può mentire,
4: non può mentire, se è mentire che ha una banda schifosissima.
3: No, quando vedi che è un euro di più, lo dici io una renta maggiore.
4: E se tu vedi, questo dovrebbe ritardare.
3: Ma guarda, di 4 secondi, non di 5 secondi.
4: 5 secondi.
3: È come se in totale
4: fatto dopo, quindi
3: siamo ci spostiamo.
4: Forse più lenta.
3: Ma
4: ti lo so che faccio partire il fondo. E potrebbe eventualmente non farsi vedere. Non farsi rientrare nella top 3.
3: Non farsi scegliere, quindi non votare niente, però tutti subire le gambe.
4: Però una volta che ce ne sono 20.
2: Allora, stolti, ma siete ancora qua?
3: 20 sì, ma tu posso. Una volta che uno lo capisce, tutti i venti, se lo scendono tutti i venti.
4: Se lo fanno tutti alla fine,
3: alla fine. Fanno tutto, alla fine tutto si avvicina verso quei 30 secondi di time out. Cioè tutti quanti cercano di starci 29,9 secondi totale.
7: È una gara a chi non fa scadere i 30 secondi.
4: Aspetta, quindi se poi appena qualcuno finisce tutti cominciano a farlo questo, ma se tutti cominciano a farlo non hanno più bene.
7: Alla fine regime, tutti lo fanno e però funziona lo stesso, che tutti no. Si rallentano.
4: Ma quando tutti lo fanno poi capiscono che non hanno guadagno. E perciò tutti non lo devono più fare.
3: Ma sì, ma appena il primo non lo fa più, viene bombardato, quindi non sono io a decidere di non farlo più.
4: Sì, ma comunque ogni
7: modo. Al regime deve finire.
4: Sì, ma come conclusione, il fatto di mettere il peso della banda è buona come te.
2: Yave, Yave, Yave, Yave, Yave.
4: Oh. Perché mia moglie ci saranno persone veritiere.
2: Eh? Ma io ho i coltelli, le coltelli.
3: Io da solo. Vuoi aggiungere un punto in più di menzogna?
4: Io
2: lo Yave, Yave, Yave, Yave, Yave, Yave.
3: Eh?
4: Ah,
3: no.
2: È una questione di colon.
5: Andrea mi ha parlato bene, mi ha detto che gli è pancredi.
3: Però dice, perché dice
5: a tolto la mia notizia. Forno legno ovviamente,
2: Sì, sì, sì, sì. No, merita, merita, devo dire.
5: Dice, questa è la, diciamo, quella...
4: Sì.
5: Con mozzarella di modica. Questo invece è così così.
2: Quella è la Jeanne, sì.
5: Scarsa, scarsa, scarsa.
2: Scarsa plastica teflon. Però si può mangiare quando c'è il fame.
5: Ma la differenza non è che fosse così tanto, per 2 euro tanto vale che mangio cose indiziale.
2: No, no.
5: Cioè, mamma se ti vendi, cioè qui mangi la margherita 3 euro, lì da Tancredi sarà 4 euro, però non ti vendi la margherita almeno da mangi come si deve.
2: Ma no, poi gli ingredienti sono buoni.
5: Hai detto, la cucina mi sarà, e anche trattoria.
2: Sì, sì.
5: Ah, hanno il cellulare senza fisso?
2: Non hanno il fisso, effettivamente.
5: Ah, no.
1: Perché la rete di casa sua tanto è una cosa che durerà poco.
5: Perché?
1: Perché verrà sorpassata da questa potentissima rete. Non hai fatto niente tu. Che è bloccato il tasto giù. No. Però non lo posso.
3: No, te lo faceva. No, no. Toccando il tasto pasto lì. Allora lo tocchi lo so.
4: No, è su, è. Beh, in qualche modo si riflette su qualche. Quindi questa è una cosa da mettere.
3: Vabbè, c'è il
4: del codice, perché c'è solo da implementare, non è niente da.
3: Da ripetere.
4: Mettere
1: più. Bello, dobbiamo venire qui.
2: Che cazzo, vedi? Porca madonna.
1: Sì, perché se no va bene insieme, anche se poi la soluzione.
3: Sì, perché. La anche se non la trovo.
1: Anche se la trovi sempre tu, poi.
3: Parlando, se tu parli da solo non è che puoi discutere il fatto.
2: Alleluia.
3: Perché
1: Io devo fare un limitatore di panda, perché c'è lei che può fare,
3: io ho messo anche, ho chiesto anche alla cosa, sì? Ho chiesto anche a lista nessuna risposta.
4: Non dici.
3: Guarda, non dici cosa c'è. Trasmette su Linux.
5: Le cose partono in
3: Linux. Sicuro che arrivano dentro le cose su Linux. Vediamo, c'è la grande
2: puttana del santo padre schifoso di merda, Dio, porcazzo.
3: Certo, no, qual è quello che te lo fa?
4: Se
3: uno fa pure, ma la fattura si fa più. No, no, dice
4: che non c'è. Ma quindi andrebbe a dare 30. 30 ha detto no, non c'è nemmeno.
1: funzionano anche per TPS.
4: Ma questo è il tema di...
3: è col proxy, rifanno dal proxy,
4: ah, guarda,
3: questo è un altro. Dove? Scelgo, io ce l'ho, per favore. Io a casa faccio sì per vedere la posta, il dottorale. E io perché una volta faccio il proxy. Questa qua... è che forse non sono riuscito
4: a fare la
3: nebbia, di usare il proxy.
2: Nebula, Dwarf Nebula. La nebulosa del nano.
4: Ma il fatto che il problema del verificare se quello là è un email o me, c'è anche, noi in pratica stiamo facendo look ogni volta, ma c'è anche nel look attuale, perché look è la fiducia, nel senso che tu
1: si ti aggancia uno, con una sola persona, lui ti deve dire chi è libero per
4: te. Sì, ma questo vale per tutte le persone. Cioè sì, ovviamente
3: solo quando io mi collego lo
4: fa.
3: E quindi
2: mi potrei... Ma non ci andate a prendere ste pizze? Le stanno preparando, voglio dire.
1: Se volete,
2: non Angelo,
1: non so come è, però...
2: è mi.
1: È mi, non so se
3: ci andiamo noi?
4: Andiamo?
1: Sì.
3: Perché praticamente c'è mia sorella,
2: ti conviene spostarlo da lì
3: e inizia a aprire 20 upload, lei lo scarica,
4: andiamo via,
3: e appena c'ho un upload per giorno di un dotto, la guardia fa solo un upload, non
2: riesco
3: a fare niente, e quindi non mi porta
2: voglio pana. No, Luca, oh poverina. Cosa? Ah, Orinoco?
4: Orinoco.

0: Vieni, ti faccio vedere una cosa. Voilà. Che ne dici?
1: Bella, mi piace, l'hai fatto tu? Lui va a insegnare tutte le lette?
0: No, lei no. Adesso fa insegnante di sostegno.
1: Ah, oh, si trova tanto lavoro. Di ruolo ancora no?
0: No.
1: Però c'è possibilità di passare di ruolo?
0: Sì, deve essere.
1: Ti ha fatto il corso?
0: Sì, ho fatto 2 anni di corso a Messina. Che palle.
1: Pagando
0: anche il pare. No, che no? Non lo so, sai.
1: Ma devi farcela, io ci volevo
0: ricevere. Forse sì. Qual era? No,
1: dove
0: non siamo sicuramente su questo ciclo.
1: Dove dove la Siracusa? Dove la sostegno?
0: Sì, sì.
1: Bello, mi piace. Proprio il chiaro scuro. Mi sono aspettata.
0: Ciò è male.
1: Lo so. Bloccato? Non ci sarebbe andato per ritornare, vuol dire. È probabile, è questo?
0: No, la nebbia sparisce a 10 km da qui.
1: Ah, sì?
0: Sì, sì, solo la zona qui è un po' così.
1: Mi scappa niente, non lo vuole. È passata la vernice.

0: 都不能在这个地方了，是不是想着去你点头上了，还是觉得我还是觉得睡着了。
1: Ehi, magnati della CIA hanno chiuso la Apple.
0: E se
1: non
0: ti
1: crede?
0: Così anche dopo te non si carica.
1: No, sarebbe lui.
0: Ah.
1: Non può portare.
0: Quindi, ah. Allora non se lo verrà mai,
1: sono già. No, però vuol dire, questo portale è qua.
0: E poi ti chiederà di risolvere
1: questo problema. Quando io risolvo...
2: Che bastardone che sei!
1: Ma vaffanculo, dai, non posso manco usare le cose mie!
0: Esatto, metto soltanto.
1: Allora,
2: e vabbè, è il fratello più piccino!
0: No, no, è suo cugino, che ospite da 3 metri a casa sua!
2: Ah!
0: E ancora non si deve spandere questa roba!
2: Come mai?
0: Perché lui gioca nell'Amatori, si è vestito da Padova!
2: E l'Amatori perché non ce l'ha a casa?
0: Le avadate adesso non ce l'ha, boh, non lo so. Lui dovrebbe premere, tu li prendi la stanzetta loro, sono in 3. Ed è un caso tremendo.
2: Minchia.
0: Considera che è una persona non disordinata, disordinatissima, tu ti immagini mischiando sua mamma a che fare con 3 persone. Anzi, 4 è un peso il marito. Con 4 uomini invece di 3. Poi sua mamma le dice, ma perché non inchisti per, insomma, per farti dare la casa? Perché ne devono dare comunque.
2: Certo.
0: Ma quelli dell'amatorio, che dovete pensare che lo pagate a fare in un po'.

0: Vieni qui subito!
1: Ma chi è? No.
0: Ciao!
1: Ehi! Com'è?
0: Non so, non è un po' stanco.
1: Vai, che c'ha paura.

0: scusa? Sì, ce l'ho, ce la vivo in C, le vivi in Cristo, cosiddette.
1: Poi la
0: vuoi?

Hello.

0: quanto è la FIS? Da 500 mega, per allora era un inferno. Un bel recupero, funziona?
1: Sì.
0: Questo viene dalla facoltà di lettere dell'Università di Catania. Con fatica della Madonna.
2: Il tuo camper? Sì.
0: Siamo saliti in 6, poi abbiamo sceso a pezzi e abbiamo fatto qualcuno. Con Serravalle c'è stato domani. Poi com'è novità? Ma questo spazio di satellite lo grattiamo? Non c'è proprio niente da fare? Io non ho capito un cacchio di questi codici che si mettono nel finestra del... Sono quelli che si programmano da... Non mi raccomando, non ho capito un cacchio. Perché io trovo sulla caffettiera di questo trovo il, non so, per esempio, index 0C, index 0D, index 0E, e basta. Poi ci sono un mare di altri parametri da inserire nella schermata. Forse ho cose in più da mettere, forse Dio se non va bene. Perché a me chiede un mare di cose in più, non solo i tre index, ma un sacco di parametri. Mentre è un bel primo, ti fa un sacco di cose, addirittura posso fare tutto il manuale per la frequenza, la volatilità, queste cose. Però non funziona niente, non si vede niente.
1: Prima non fa abbonamento.
0: Ah, io non avevo così da provare. Non mi serve. È strano che non l'abbiano ancora aperto. Poi sono loro stessi che lasciano. Però non l'abbiano ancora fatto.
3: Va bene, dai.
0: Ci vediamo.
3: Ciao, a presto. Buonanotte. Ciao. Bevi.
2: Posso mangiare, parlo, trovo.
3: Sai cosa devi fare? Devi prendere la bottiglia blu che c'è nel camper, così beviamo tutti. Ma vuoi sgranocchiare?
2: No, no, la pizza.
3: Gallette di mais biologico? Sono buonissime. Tu le vuoi?
4: Coda sottolineata P2P, banda 1%. Un per cento di banda.
3: Con odio proprio.
4: Questa è da 4 bit al secondo.

0: di cibo. No, io quando giocavo a tennis mi mangiavo a mezzogiorno, ma poi sono 4 o 5 bistecche al sangue, non me lo dimenticherò mai.
1: E quando cambi la vegetariana di troppo?
0: Ma ci ho ragionato un po', mi ha abbonato a Pig International, poi mi sono abbonato a Pig International. Parla degli allevamenti di maiali. E metà della lista sono pubblicità di farmaci. E capisci che mangiano lo schifo e c'hanno lo schifo.
1: Quindi lo stesso è per i prosciutti, però.
0: Certo.
1: Per il salame.

0: come sto bisogno del lavoro già un mondo.
1: Sai fare massaggi?
0: E chi c'entra il nome del
1: lavoro? No, così, potrei approfittare.
0: Mi sa fare cosa ho tanto sangue per non potervi saper fare. Bisogna avere tanta energia. Angelo se li fa ogni settimana, lo sai? Però se Angelo devi chiamare, visto che domani non ci vengono fatti più.
1: Ma da chi?
0: Da un astrologo.
1: Ah.
0: Interessaggi dal collo fino in fondo.
1: Spettacolo.
0: Questo che la famiglia va meglio. E dovrei fare anch'io, però mi vergogno io, sinceramente. Se non è che è proprio dottore, se fosse già dottore sarebbe diverso da andare a casa sua. La cosa non mi piace.
2: Ho cercato il vostro zio nei miei sicuri. Una della Fantoni. Mohammed da lì.
0: Adesso
2: è un po'.
1: Scusa, cosa hai detto?
0: Ho cercato la parola di quella là.
1: Quale?
0: Quella di Dio.
1: Porco Dio? E cosa è comparso?
2: Te l'ha fatto. Poi è comparso questa immagine che la devi mettere. È bellissima, guarda.
1: Aspetta, la cerco, la vedo. Ma la vedo.
2: Conclave, la chiesa donna delle origini. Ma il male! Il male!
1: Ah, il male! È una famosa rivista, il male.
2: Sì.
1: Me la ricordo quell'immagine. È una rivista di satira allucinante degli anni 70.
2: Poi c'è un'immagine data del sito forum.ilmucchio.it.
0: Anche la macchina di casa la stessa addosso.

0: questo è un cover.
1: A me! Mi si erano conferite! Buono, Piro, tu hai mangiato, Piro. E adesso quali sono quelle con la bufala?
2: Sono due con la bufala, le nostre. Perché la sua è con la...
1: Sì, ma come... Prosciutto!
3: Prosciutto è mio, sicuro.
1: No, andiamo per esclusione. Peccalo.
2: Tu era con bufala, sai?
3: Devo andare. Con bufala.
2: Quindi tutti con bufala sono.
4: Dove piace tutte con bufala? Tranne vaglia.
1: Aspetta, cos'è?
2: Sempre quella,
1: scatola, zucchero. E poi ce n'era una strana.
4: Intanto con questo caso. Vabbè. La casa del padre
1: non capisce. Allora sono tutti uguali gli altri. Sì. Mi raccomando, sì. I punti della pitta.
4: Ah, sì.
2: Angelo, tu che fai? Cos'era?
1: Miri.
4: Cinzia,
1: non lo so, erano sparsi lì. Ci siamo grattati i genitali.
3: No, sta arrivando così.
4: Davanti questo
1: genitaloni.
3: Katia, un attimo, stiamo tagliando.
0: Ma comunque puoi entrare, non è che.
3: Vabbè, non fare troppo.
4: E non lasciare troppo aperta l'acqua.
1: Infatti, già. Ah, chiudi. A parte gli scherzi.
4: La cassetta del giardinetto.
3: Non fa. Guarda il cuccio, dai. Poi gli dà le palle per un po'. Ti devo prendere a coltellare.
1: E c'è io.

0: コナピッツァ。
1: Thank you.

0: 错。
1: 啊，就跟进去投几张啊？
0: 嗯，没意思，跟进去。
1: 好，第一张，刘三，八月几日？
2: 啊，过截屏路。
3: Ha rotolare la pizza è sacrilego.
0: Mi stavo ammazzando.
3: Che?
4: Ho l'osso del corpo.
3: No, no, no. Lo sei ingrattato?
0: Anche ieri, vero? Con l'osso.
1: Adesso un'altra pizza me la sento con l'osso.
0: Mm.

0: 面给徐家。
1: 你的身价是面子里边。
2: 面子里当要的。嗯，明白。
1: 挂上了。
0: 这个也看不到。

0: Ma davvero non ci abbiamo pensato alle birre, voglio dire.
1: C'è una birra in frigo, nel camper.
0: Una birra poca.
1: Non lo so. Una birra grande.
2: Zero.

0: 都看着我干嘛？
1: Tu? Quell'oggetto? È un terminal server. Quando ho mangiato poi te lo spiego, forse.
0: Ah?
1: Te lo spiego quando ho mangiato.
0: Questo è per i cereali?
1: Ah.
0: Ok, ho capito. Io no, tu vai in mio dentro. E come ti usa?
1: Ma te ne metti su... di lui, su una determinata porta, e ti sbatte su una determinata seriale, a piacere.
0: No, vabbè, no, non li dubbi, non è. Semplicemente quello che viene dalla rete. Quella console che lui apre dal vero filo.
1: Bravo. Porca Madonna, dei porca Madonna mi servono però.
0: Come non pensare a scrivere? Questi sono.
1: Dovreste imparare la terminologia tecnica.
0: Questi sono gli stessi sono.
1: Non lo so.

0: 메리로 메리로 이키나
1: incazzati,
0: in sanscrito antico.

Ha ha ha ha ha!

0: Come? Non mi ricordo, vero di no?
1: Raggiola.

0: lì dove sono adesso?
1: Va bene, Pilu, hai vinto. Hai vinto. Anche perché a me la parte
2: era buona strategia, perché smuove gli animi,
1: commuove.
3: Guarda qua la faccia ancora di più, no, se c'è più
1: ha capito che questa è la via giusta.
3: Si impegna di più una
2: volta, ora è più spavaldo, più diretta.
1: Vuoi pizza? Ma guarda, striscia gli occhi.
2: Guarda, lo sta di tutto, mi faccio qualcosa, lei continua.

0: uma bicha pra piscina.
1: Io ho praticamente smesso di mangiare pizza nelle altre pizzerie.
2: Ah, sì.
3: Grande quella.
1: Pretendo il meglio.
3: Alla pizzeria
4: Ritz. Qui c'è stata la pizzeria Ritz. Ah, no, no, no, la pizzeria Ritz. La pizzeria Ionica, detta I Cessi.
1: Questi qua, I Cessi.
4: Perché nel locale dove c'era una volta I Cessi pubblici erano città.
1: Poi ritagliate questi punti Cortese Mont. Pugno di Morocchini.
4: Vieni, dai qua.

Ale mamy 3 dzieje w głowie.

0: Certo, dipende dai cloni, dalla clonazione.
1: Quindi se ti fidi che quello è il mio, che ti dico io che quello è il mio, questo è il tuo.
2: Mi devi mandare però.
1: Ma tu te lo sei memorizzato, esce dal tuo bicchiere. Ah. E io pure, mi sono memorizzato il mio e il tuo, e ti invio il tuo, e c'è il mio. Questo, quello che stavo dicendo. Ti devi fidare, perché se ho memorizzato il mio, tu non hai memorizzato il tuo.

0: Bueno, la arete, esa no nada de estilo.
1: Sí.
0: ¿La arete?
1: Sí.
0: No, la arete, no se la vi. E visto quello che non ho stato recuperando.
2: Scusa,
0: sì,
2: posso connettermi a Borri? Scusati, perché Pupo è anche un po' generico come cosa, perché un po' tutti abbiamo
3: è molto di gas, invece di essere
4: di gas. È un po' di caso del cacchio.
2: Ma perché c'è questo?
5: Allora, fatti è un bacio del mio.
3: L'altro, dove la metto?
2: Perché è dentro?
3: C'è.
2: Lo facciamo? C'è. Cioè, abbiamo tutto il cavo attaccato. Alberto, che c'è questo?
4: Boh.
2: Ah, c'è.
4: C'è l'apposito interruttore, immagino.
3: No, bastava toccare la tastiera.
4: Suken.
3: Questa tastiera si prende, questa qua.
0: Questo è un bellissimo.
3: È morbido.
0: Guarda, il treno l'hai vista?
3: No, mi sento male. È prima di morire.
4: Ah, sì, sì.
3: È morbido, no.
2: Bella, l'immagine di dire.
3: Sì,
2: anche io voglio prendere i DVD.
3: Perfetto, ora sono più comodo. C'è con la linea.

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0: Seguo la banda mio cugino. È il nuovo divertimento.
1: Provatele a fare in culo!
2: Metti già punta al show.
1: Ma perché fai questo?
2: Perché non posso usare il mago
0: d'ascello. Sì, lui. Ecco.
2: Sono un
3: Luther. Lo sapevo anche io.
4: Coda più tutti.

Man Help Eric. Non me lo ricordo. Sinceramente non me lo ricordo.

Grazie.

0: 设计有什么？好，啊，除了电，这个 chatbot 是一样。
1: 我打住！

piccola piluccia. Sì, io faccio.

0: questo c'è il piccolo coniglio.
1: Perché non esco da come c'è?
0: Sono molto dispiaciuto. Because you sucks.
1: Yes, and life sucks.
0: Ora ci pensa Ram, a cui ho appena mandato un messaggio subliminale.
1: Aiuto, aiuto, aiuto! India, fermo, aspetta! Dai, siedi!
2: No, grazie! Sempre seduto di nuovo.
1: Ma si trova sul posto?
0: Jesus!
1: Una di glicerina! Chiuda, ha potuto il posto! Una supposta di glicerina? Aspettavo,
2: aspettavo,
1: aspettavo, aspettavo, aspettavo, aspettavo, aspettavo, aspettavo, aspettavo, aspettavo, aspettavo, aspettavo, aspettavo,

prego.

0: luego tengo la angustia que lo termina.
1: Ma se ciò l'avevo fatto apposta per le
0: nuove, no, sì, ma devo capire
2: e poi c'è proprio difficile non è dire che la soluzione è da
3: ma prima devo capire perché prendo ecco.

0: tagliata qui. Sarebbe servito il mondo.
1: Mai più.
0: Ti mette davanti alla tele. Allora forse questa cosa va detto.
1: O è super insecure di prodotti uccidere.
0: No, no.
2: Se non lo fai qui, se una sera con la
0: così, esatto.
2: Tu che fai? Sì. Ma perché è pericoloso?
0: No, non è perché gli altri non hanno nessuno.
1: Grazie, sei tu.

0: funziona? Sì, è una cosa di più. Butto il CD live.
1: Quanto è il carico?
0: Stai a tutto dove sono io in questo momento?
2: Sì. È al caso 1, no? C'è il 26.
0: Questo è scritto walking in the not the way to the phone.
2: Ok, questo è quello di ignoro. Un attimo. Però è un disegno. Open for mess e for cap.
1: Non si da qua, qua. Andiamo
2: a vincere
1: da qua.
3: Io vado a prendermi un caffè alla faccia del fuoco.
0: È rimasto sotto me,
1: poi dopo si crea. Posso dire ogni volta che ho tutti, se tu dico tutti i VIP presi qui.
2: Aspetta, ci siamo fatti il caffè assieme.
1: Ci sono 200 anni.
2: Aspetta,
1: qua 80 macchine. Alcune si devono andare un po' ormai di più. Tu la stai cambiando?
2: Vieni Paolo.
4: Sì, grazie, voglio il caffè.
3: Qui c'è uno. L'uno.
2: Forse si riduce sempre il tennis.
1: Perché alla fine più qualcuno per le
2: spalle. È per di validare la richiesta.

Così tu già c'hai, che entro col tempo non puoi richiedere. Non era niente. Ormai si è tutto a tempo, non è niente. Che tu dici che non c'è, così è tutto.

0: Gesù, Gesù, Gesù.
1: E allora lui cambia il film e diventa cinema. Se questo è più lo stesso che vuole di fare vedere il film, come va? Perché tu ti fai il film e

0: nell'acqua con quantità di freddo. Si tratta di tempi su varie opzioni cercate negli pacchetti, non so altre cose.
1: No, però non lo dovete cambiare.
0: Le cose cambiano.
1: Perché cambiando una piccola cosa, quindi io posso ricambiare delle cose. È la stessa cosa di cambiare le mani.

0: Ma tra l'altro qui,
1: non c'è un'altra, siccome era la cosa che mi ha detto.

が好きだキャンプやっぱ大事。

Castle, the purple crimson, make a figure.

0: dovrebbe fare che ci deve essere almeno dall'altra parte almeno un nodo che ha registrato uno snello della mia parte.
1: Come c'è la questa? Secondo me. Se non erano uniti non si vuole registrare. E poi se di due computer la probabilità è bassissima. Vabbè, se di due computer gli dici fallo tu. Certo. Non è vero.
0: A noi cosa serve? A noi serve per indicare che la quantità che dice è esatta, o serve per indicare che c'è almeno uno per lui?
1: Ce n'è? No, che la quantità che ci dice è esatta, se ce n'è almeno un altro, non te ne frega, sono due. E ti dico che sono 100, devi sapere che sono 2, devo fai cambiare loro che sono
0: 2. Se la differenza è di 20, la cosa importante è capire di esatto.
1: Sì. Ma se io ti dico che sono 250, 255 stazioni, e tu sei di 100 stazioni, dicevo cambio di 100. E poi la cosa che stavo dicendo più volte.

0: No,
1: io
0: non ho
1: visto
0: nulla di più.
1: No, è di più basso,
0: ma sono di più basso.
2: Ma una cosa, se io mi collego a te, io collego due reti verso cubo, io e tu ci dobbiamo conoscere, no? Come le colleghiamo, in qualche modo. A meno che è wireless,
1: mettendo, no, è wireless, non è perché sta mettendo uno.
2: Se wireless se non ci conosciamo.
1: Oppure hanno battuto un altro.
2: Hanno battuto un altro e ci vediamo.
0: Certo.
2: Sì. Questo
1: qua. No, sto dicendo.
2: Sì, perché adesso su, se è sul cavo, per collegarsi vi dovete conoscere, quindi fai partire proprio la diagnostica, dice stiamo attaccando due reti diverse, fai partire il posto di diagnostica se non lo fai. Ma se è sul wireless non lo puoi fare, insomma. Nel senso di dire che fa.
1: Allora si fa così. Il più alto cambia, no? E solamente uguale a quello che avevi fatto. A un certo punto non puoi andare più.
2: Se 1 all'1, 1 al 5 scriviamo qui. Qui c'è 1, qui c'è 1, qui c'è 1. Ci sono 4 1. Questo 1 si sposta verso di qua, questo 1 si sposta verso di qua, questi 1 rimangono, uno bloccato qua, uno bloccato qua. C'è 4 reti con l'1. Questa rete si. Cioè tutte quante vengono a convergersi in 1. Tutte le reti. Dai, figura, non ti va a prodigi più. Una volta che l'uno sono due tempo, se si libera uno spazio naturale, se sei contigo, ci vorrei. Qualcosa in genere, soltanto spazio naturale.
1: Tanto devi essere contigo, perciò
2: tendi verso un unico numero, tendi di usare i più bassi.
1: Allora, oltre a non essere i più bassi, ma tendi verso un unico numero.
2: Tendi, sì, va bene. Questo è il più basso. Perché il 255 è un po' alto.
0: A questo punto tutti dovrebbero partire dalla rete 1-1-1-1.
2: Sì.
0: Quindi ogni che finiscono.
2: È più probabile che lei chi c'è, ad esempio, che si uniscono
0: bisogna far parte del meccanismo.

Bueno,

0: tu hai guardare qui, ma per me non uscire fuori si deve fare.
1: Ah, anche quando non...
0: Ecco, perché noi diciamo, quando si mostra le regole, una cosa dura fa, e la facciamo fare a quello da...
2: Ah, poi diceva che quello era il fatto, quindi...
0: Quindi alla fine lo fa sempre, anche se c'ha 1, 2, 5, 5, 1, lo fa, l'1, cioè 2, 5, 5, 6.

0: preferisci quello che hai. Cioè, il problema è scoprire chi ha più nomi e tu hai trovare quello con il più alto. Cioè, se c'è un computer tra tutti quanti che ha il più alto nel tuo, se quello che c'è più basso poi cambia perché sono meno computer. Questa cosa migliore a me della tua della.
1: Non è la creatività, sì, perché a un certo punto quello che è uno non ci sono più modifiche di questo.

0: Perché questo processo può durare all'infinito, solo che verranno etere da 10 mega per indicare l'indirizzo IP.
1: Ah, tu dici più crash sta passando
0: e più aggiungi byte dinamicamente al livello.
1: E poi il caso
0: e poi dopo.

0: Ma il caffè non l'avete portato?
1: No, era tutto chiuso. Non l'avevo preso.
0: Non capisco.
2: Per questo non capisco così tanto. Ma perché non lo facciamo? Pure hai fatto qualche configurando da mal
0: sì.
2: Di fatto c'è qualche
0: carino. Ah? Come al solito nel camp.
2: Che bisogna fare?
0: Bisogna riempire la cacciera.
2: Questo c'è meno. Allora manco una volta sul campo.
0: C'è la cucina, c'è il cilindino. Te lo do, te lo metto nel cassetto. Il cassettino. Quello sotto i formelli.
2: Ok, vado. Appena Paolo torna ci va.
0: Adesso godrai nell'uso di una Debian.
2: Quindi hai visto la
0: Debian? Bravo, vieni.
2: Forse sono finito, non è un problema. Vieni.
3: Mi lasci il link di quell'interfaccia di HP per la...
0: di dietro?
2: mpd.o mpd su Google mi sento molto
3: mpd
2: music player come lo devo scrivere
0: la schiena mia come combinata
2: mi sto scrivendo di me.
0: Vedi qua, c'è un tazzo con la palla, no? No, è su. Devo avere una vertebra sposta.
1: No, davvero. Non ha detto questo. Lo posso tu, alzati, fatti una passeggiata e ti passa. Veramente, cambia, alzati. Davvero
0: così. Io sono stato fino a poco fa, ho un sistema di gambe.
1: Quello è il problema, alzati, invece fatti una passeggiata normale.
0: No, voglio fare per sempre così, il colore della
1: regola
0: è quella. Non mi ricordo la
1: password,
0: dovrebbe essere porco Dio.
1: Password root.
0: Devi usare l'alimentatore, non ha batterie. C'è nella borsa.
2: Certo, mi ricordo come.
1: Visto che voi state andando via, io mi prendo il vostro posto.
2: No, aspetta, ma prima io sono qua? No, va direttamente in esito, no? O prima fa fatto lo salto.
0: Vai in esito perché è
2: prima. Se tu ci scrivi, va direttamente in esito.
0: Questo basta, rimane male, rimane male. Sono forte per tutti gli sbagliata, può essere. Mi sono fatto un culo così per sistemarlo.
2: E che cazzo ne vuoi?
0: Che vuoi tu?
2: Perché vado le tanto le porte?
0: Niente! Me l'hai chiesto! Oddio! perso gli interessi in quel Twitter. In quell'esatto istante ho perso l'interesse. Bellissima questa cosa. Esauriti.
2: Possiamo fare gli avvocati. Gli avvocati di Disdic. Va bene, dai, facciamo un caffè. Ancora.
4: Troppo.
2: Basta, no, però ti dico che bisogna due o tre
0: caffè.
2: E un altro stamattina. Non sono mai da 5.
4: Ma sarebbe più tutto l'indomento, che sono 2000 lati e lo
2: faccio.
4: WhatsApp. Aiutami. Cosa? Ma forse già te l'ho fatto vedere.
2: Qualcosa di
4: Lego? Sì, qua c'è. Non è Lego il problema, è sto cercando di capire cosa non va. Per esempio.
2: Qui perché mi spampo?
4: Io ho l'impressione che non sia problema di me, può essere che non sia un problema di me, però siccome il problema viene in queste
2: cose,
4: ma non si, non si fermano, non lo so, ma il problema è che dà errore in ognuna di queste i.
2: Perché Ego si stampa anche il meno E, ad esempio?
4: Ecco, però non allora, vi spiego perché mi rivolgo al problema dell'Ego quando è il problema di un if, perché siccome ho scritto et if poi c'è un problema.
2: Ma che spazio è questo? Tu l'hai visto stavolta?
4: No, non l'ho mai visto. You make file at. Non mi sembra di capire che debba eseguire se scelgo questa cosa.
2: Perché se ce lo voglio ti visualizza quello.
4: Make file at nel bulano.
0: Usate automate.
2: No, anche come si comporta è strano,
4: guarda,
2: perché se ci
4: cosa fa? Qua dà errore dicendo no qua, che non mi ricordo qualcosa, che il problema con un uguale, ma guarda tu, vedi questo test è come non è, uno si immagini che dovrebbe prendere questa vita, invece scrive meno è the band.
0: Scusate, ma si sta
4: mangiando.
2: Invece se togli il let ti stampa ego meno è. Tutto.
4: Se togli il ego meno è, non scrive.
0: Ah, che dolore pazzesco!
4: Non
0: si
4: scende l'ego. Secondo me sì.
2: Sì, ma perché allora ti stampa ego se ci vuol dire? Perché te è una cosa di scelta, se ci vuol dire che

Hey.

0: Slowly go. Slowly go. Al minimo, cioè, mi sposto dal ruolo del premonito in cerca, io che salgo, non paio,
1: ragazzi, che cos'è questo?
2: Non parli mai più?
1: Che cos'è? Che cos'è questo? Che cos'è? Cioè, perché esiste questo?
3: Ma tu faccio una lista, però.
1: Questo cos'è?
0: Io non ti parlo.
1: Questo? Che cos'è? Che cos'è?
0: Non è un'idea,
1: non è un'idea,
0: non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'idea, non è un'

0: ho un'idea, mi compilo ogni singolo file e poi provo a linkarlo in tutti i modi possibili, no?
1: Se c'è quello
0: che
1: provate a scaricarlo,
0: a continuare quello. Sì, ma è a girare il problema, io voglio capire che problema è.
2: E poi cos'è? Perché fa questa cosa?
1: La luce!
3: Cucina! Tubo bianco, interruttore, premi!
2: Ma c'è questo che fa?
0: No, no, perché credo che sia nelle X, guarda, prova a fare make world.

Coming here to dinner.

si viene spenta la luce, perché se no entra tutto il campano. Vabbè, no, non fa niente, sei lì. E fregami, poi come ti accorgi del caffè? Ma fa culo, improvvisamente non ho più intenzione di dirti nulla.

0: IBM
1: 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: Madonna.
1: Non dice niente di tutto.
2: Meccanico.

0: c'è uno staccato di diverso.
1: Non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non ti ricordo, non

Stavo guardando un nuovo file.

Tra l'altro, scaricato veramente splatter nuovo, non lo dai di più, ma è normale, sto funzionando, non è che ce l'ho sbloccato io con l'altro. No, tranquillo. L'indomani, senza riavviare, senza niente, ancora ce l'ho quello vecchio, lo riavviare, ma perché non è stato avviare. Il giorno dopo, faccio e vedo che mi vuole rimettere quello vecchio. Perché mi vuole rimettere quello vecchio? Però era l'unica cosa da fare, avevo da fare, vabbè, poi lo fa. Per puro caso se ti riavviato il computer che ho dovuto riavviare, all'avvio appena caricato il modulo non partiva più, si bloccava, si usava con me. Sono dovuto partire con la cosa, con il CD della cosa, della Chromebook. Che lo scalate, vabbè, come se do tanto parte di volta là. Praticamente sono partito con la cosa, mi sono scaricato il file, giusto, l'ho messo con la giusta, e poi mi sono compilato di nuovo.

0: Dove va?
1: Cosa vuole?
2: Tutto ok?
1: E dopo andrà ancora meglio. Però voi il caffè?
2: Yes.
1: Yes. Are you sure?
2: Dove te lo metto? Queste domande tu non me le devi fare, dovresti già saperlo.
1: Dovrei già saperlo?
3: E per la scelta. Già.
1: Allora mi preparo?
4: Nel frattempo
1: aspetta un attimo,
4: però c'è l'India per tutto.
2: Ma questo andrebbe sciacquato.
1: Molto sciacquato? Non mi faccio sciacquare questa cosa, non diciamo.
2: Aspetti a col tavolo, ma cos'altro? Io mi lavo la tavola.
1: Ragazzi, volete le foto? No, questo è l'orrebbe, ragazzi, volete le foto?
5: E comunque
1: l'indolenza non si è
5: cioè io comunque avrei questa tragedia da
1: non
4: è ancora
1: ma ognuno per i pezzi

0: È la prima presa di coscienza, è importante,
1: cioè, per poter essere curato deve essere convinto di essere
2: Ramo,
3: vuoi caffè? Stavo qui. Pronto, il caffè.

0: ormai reinstalla tutto, che devo dire?
1: Che cazzo, l'ho usato?
2: Che spazio è?
1: Rificcagliela. Ci metti un su caso?
2: Io su caso non ne uso.
1: Minchia, schifio.
2: Ah, schifio finito, un quarto. Quelli della nebbia non ancora una. Se fosse stato un manuale di Linux sarebbe andato in fiamme. Immediatamente, appena gliela avvicinavo.
3: Che cazzo ha?
2: Soprattutto se era in versione digitale.
3: Ma te l'ha fatto mai? Perché?
1: Mai! Mai, l'ho usato una volta quel computer.
3: Una volta? Ma questo è il suo indicatore, sì?
1: No, però funziona. Non è un problema di alimentatore, è il kernel. Quindi che cazzo c'entra l'alimentatore?
3: No, non ho chiesto se
2: vuoi
3: l'alimentatore, proviamo a fare un esperimento. Se io, ad esempio, è una scella, invece di essere diventato, se invece di fare come scella dash, uso dash.
2: Ah, può essere! Tu vuoi uso?
3: Io uso dash come scella. RMSA.
1: Ma perché?
3: Dash. E poi sì che faccio?

0: cioè di che c'hai una live?
1: Ma parte con CD della Debian,
0: sì, perché la voglio provare.

0: Nella Florida, giù.
1: La comunicazione è di qua.
2: Qua
1: è
2: India, così.
1: Secondo me è il primo a diventare. Dovrebbe essere il allora. Io qui si può fare, non so dove è, ancora mi sono andato. La quarta combinazione.
2: Vai, pompa.
1: Ah, ci siamo quasi.
3: E dicono che Dash è
1: proprio un comando.
3: E così sta
2: grazie!
3: Questo si è
2: detto. Ok, chiedi plastica?
3: Questo mi chiede plastica. Non sento, ma senti, butta la chip in sto
2: ma beh, che ne so. Sì.
3: Posso.

0: で。
1: Thank you.

0: 그래서 피아노 노래를 정말 많이 공부했어요. 우와, 노래를 좋지.
1: 맞아. 바로 들어가 봐. 너 믹스를 누구야?
2: 그럼 난 맨.

0: Dice anche di facciare il kernel, però poi ho visto se c'era l'interiore del 2-3-8.
1: No. C'era il 2-12, 13. 13 perché sei il 2-3-8.
2: Sì,
1: certo. No, perché mi sono sperimentato il kernel. Il kernel è un
2: 2-3.
1: Io pure.
2: Il kernel è un
1: 2-3. Io mi stazione di...
0: Atmer Paragon.
1: Anche il main,
0: guarda,
1: che cos'è sta cosa?
0: No, il film è sì, anche io ce l'ho
1: scaricato. Poi va scaricato questo che non è mai.
0: Dopo.
1: E poi,
0: questo
1: parte la retro, prima però bisogna compilare.
0: Driver inclusi in Linux 2.6. Poi dopo dice usa i driver, dice metti questo e quegli altri driver
1: sono driver inclusi nel 2.6.
0: Leggi.
1: Non è vero.
0: Framework and config for Atmel and Atmel check.
1: CF.
0: Run driver inclusi nel
1: 2.6. Attenzione, CF, quindi è quello di verificare i miei. Quello USB è non è vero.
0: Comunque, non è che la faccio quella che c'è per USB.
1: No, dice perché
0: è mirata al corpo.
1: No, dice perché
3: non è vero. Bam! Ribatte!
0: È sicuro
3: che... Si resetta?
1: No,
2: ci dirò un mondo, ma...
1: Cosa che hai già incluso nel kernel veramente?
3: No, ci dirò.
2: Non ci fai, Governo?
1: Non mi sei
0: niente. Non sarà mai
1: vedere.
0: Però, se qui... No, direttamente il web
1: uguale. Intanto vediamo in un USB network. Però non sono buone.
0: Non è
1: un po' di colore. Però voglio dire. Sì, perché qua inverte i colori.
0: Invece
1: sono meglio.

0: Dopo il c'è un ox dopo dopo un esperimento del vino.
1: Come fare serie?

Yeah.

0: Pilu, vieni qui subito. Pilu, vai a cuccia subito.
1: Capelli lunghi,
2: accendiamo, oh.

mica devi scassare i coglioni con tutto il cazzo e le palle e tutti gli accessori di lusso, io non lo so.

0: Allora, ho una lei. Prendo un oggetto, no, l'associazione non è un treno, pare 24, è una lei. Sì. In qua ci arrivo.
1: Di salto.
0: È commerciale, quindi mi prendo.

Ah, mi devi ricordare che io devo passare un film. Poi ce lo potremo vedere da, o domani, o dopo domani, o tra 3 mesi.

0: Il tuo bimbo è stanco dei soliti giochi? Comprigli Giustizia Infinita 2 e vedrai. Giustizia Infinita 2 ha regole più semplici. Potrai divertirti con le truppe speciali, i bombardieri, i profughi e un petardo gigante per gli effetti collaterali che può essere utilizzato dopo soli 10 minuti dall'inizio del gioco. Dagli stessi creatori di Petrolio, Giustizia Infinita 2, un gioco Ecstasy International.
1: Tu ci arrivi,
2: però
3: all'antenna.
2: Anche tu?
3: Anche
4: io. Io ho un'antenna 7DB.
3: E io
4: ho un'antenna e basta.
2: L'altra è uguale?
3: Sì, ma.
4: Ci arrivi?
3: Guarda io.
2: Guarda, questa funziona.
3: Ha preso funziona. La sua parte.
4: Sì. Perché non usiamo il sistema che ho detto io? Scablate quel cavo e ve lo tirate qua dentro, perché sennò non ci usciamo più.
5: Con le famiglie mi devo prendere un
2: incontro. È una stampa digitale in scala di grigi, però la fanno a fuoco in una qualsiasi copisteria. Se la fanno 8 euro te ne fanno 50.
4: Bello,
2: mi posso uno a casa.
6: Ho cambiato simbolo, me lo sono perso nel passato.
4: No, per adesso ci diamo CP.
5: No.
4: Oh, sta morendo. Uno.
5: Questo mi shootava un po' fino
7: al di là dell'oceano.
4: Cazzo.
1: pronto, sono pronto. Ah, però forse

0: Di Linux, quindi è un hardware supportato vario.
1: Probabilmente sono hardware tipo la scheda
0: NVIDIA, può essere, ma anche no, cioè come supportano le schede madre normali, si attende lì. C'è lista di però la prendere il tipo interno,
2: quindi
0: ora
2: non ci sono i di 54 di perché già
0: ma non anche tutti i link sono
1: anche
0: com'è la società che ha seguito Alphatel? La Thomson?
1: Sì,

0: Va bene.
1: Ciao.
2: Funziona.
0: Che cazzo ne so.
2: Non c'è problemi di batteria.
0: No, problemi di dischi. Questi dischi non vanno bene. Infatti userò questo e vaffanculo. E vaffanculo. No, li ho presi su eBay. Però li uso e non li uso. A volte si emozionano e non vanno.
2: Come che hanno fatto il dispositivo sociale?
0: Guarda, non lo so, non ne ho idea. Che solo che io scrivo al tedesco e glielo dico. Guarda che i tuoi dischi sono una merda. Mettiamo un po' in carica la batteria. Ma il tè? E il bollitore? Ah, già tutto pronto? Forse ci si tolleva fuori per farlo? Pentola? Zucchero di canna? Miele? Quindi manca. Che bamboletta? Perché il fornello non è elettrico? E come sta che la pigliamo la bomboletta secondo voi? Scusa, non capisco. E non è il bollitore senza la bombola? Peccato l'ho fermata proprio la bombola e ora la porterà? E quindi? C'è una bombola del gas su ad Arci in salone e vabbè su c'è tutto il fornello.
3: Io ce l'ho,
0: e quindi non possiamo fare il tè. Ma roba da male. Io lo so che ho a che fare.
3: Ma
0: Registro poi sul mini disc, quindi poi al limite lo ripassiamo. È buono.
2: Io ho il CD di questa registrazione che hai fatto tu.
0: Di che? È nella sala svacco ad Arci, però Arci è chiusa e quindi siamo fottuti. Potete lasciare la contisa se lui da scout si ritrova qualche bomboletta. Dai, il bus non l'ha portato. Il bus non l'ha portato. No, ma a casa la non l'ha portato, praticamente. Ma cose da pazzi. In testa, dai, speriamo di rispondere. Non lo so dove andate.
1: Lo do a te.
0: Giro.
1: Lo do a te.
0: Perché?
1: Lo scopo.
0: Ma non sapevo, vedi,
1: giuro.
0: Questo
1: anno
0: bomboletta, gas, per il fornelletto. La campeggio, puoi prendere una venendo? Sì, esatto. Io penso che sia quella. Dov'è Elibus? È quella da campeggio piccolina che si innesta. Quella che si buca, che si azzicca dentro. Perfetto, fai presto, vieni, ciao. Vedi un po', a casa non ne hai una, no? Che minchia di scout sei? Appunto, io ho questo che mando a te. Perché? Che non riusciamo a collegarlo? Non ci sono parole. Vabbè, va. Vieni, dai, ciao. Non te lo provo il femmina, maschio. Bisogna vedere la pedinatura se è giusta.
3: Non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è femmine e femmine o maschio e maschio?
4: Maschio e maschio.
3: Vado. Dove sei? Ah, ok. No, ok, volevo vedere il caso. Tu trovi che non andavo a girare maschio e maschio?
0: Nella regia forse c'è sopra media. Sì, eccolo qua. Perfetto.
4: Però l'unica cosa che serve è
0: cazzo serve ancora
4: quel cavetto che ti fa la scheda TV a così
0: e non ce l'hai?
4: No, però
0: io mi ricordo
4: è facile di fare, cioè
0: è la cosa
4: comune, è la cosa che ce l'hai, lei è il connettore
0: che ti ha fatto Ora mi senti?

0: prova, vediamo come si sente adesso invece.
1: Ha portato la bomboletta.
0: Hai portato la bomboletta?
2: Però siamo senza cavo video per il proiettore. Cioè, vabbè, il proiettore senza i cavi.
1: Se no facciamo una bolletta, una bolletta.
0: Che cosa?
2: Sì, ma dove lo trovi?
0: Ma non esiste.
3: No, non ce l'avete già in giro.
2: Dio mi ha fatto,
1: questo è il male.
2: Cos'è il tuo?
0: Fuori, sta fumando.
2: Ce l'hai un cavo da uscita TV video?
1: Aspetta, non dicevo che mi uscire di casa, io lo
2: ah, ce l'avevi.
0: Potevo pensare che ci dava un riflettore così.
1: L'uscita viso no, dell'RGB qua.
0: Alleluia. Quindi allora ci vuole poi uno schiavo che ti gira le pagine.
2: Ah, perfetto, lui ha sistematiano.
1: Esatto.
2: Tutto quello imballato.
1: No, sta. Quattro e mezza.
2: Il cavo aliato.
0: Ah, dicono che si sente benissimo adesso. Oh, grazie.
2: Eia. Troppi portatili qua. Devi dare la bomboletta ad Elibus.
1: Perché sei il mio fratello?
2: Ma dai, che cazzo ha detto Elibus? Che tu gli hai dato il fornellino senza la bomboletta.
1: Beh,
2: la bomboletta l'ha procurata.
1: Qualcuno ha portato il limone?
2: Brava,
1: l'ho portato io.
2: Bravo, hai fatto bene. Perché andiamo?
1: Perché c'è aspetta,
0: ma non è troppo delicato?
1: Questo qua è
0: Primo piano di Nino, detto Succhino. Bene, molto bene. Era ora. Stiamo bestemmiando da molto tempo per fare questa cosa. Perché che devi fare il test? Il test è qua? No, il test è fuori. Qua c'è troppo bordello.
1: Sì,
0: sul bordello.
1: veramente un
2: disco. Allora ti porta via tutte le cose, è logico che devi portare tutto. Non ti puoi mettere qua, qua c'è troppo casino, ti stai tirando il mondo.
1: Ma poi stanno facendo un walk, non si vede più walk.
2: Conviene che attrezziamo fuori.
1: Poi attrezziamo allora, quando ci vuole un attimo attrezziamo. Aspetta che saluto mio fratello, non l'ho visto.
2: Fratello Tomac. Aspetta che fotografo è l'industria. Guarda, guarda l'orizzonte.
1: Il cavolo che c'è di prima dov'è?
2: Grandissimo!
1: Bellissimo!
2: L'orizzonte della pace!
4: Risponde!
2: Ricostruiranno la strada per arrivarci, che è stata mangiata da un alluvione. Ci sono stato ieri e ho fatto un po' di cose.
1: Quanto è grande?
2: Aspetta, le vediamo da qua che è più facile.
1: Vabbè, funziona? Vabbè, c'è
2: cavolo, vabbè. Sono 1800 metri quadri. Come una cosa,

E il fatto è che io non ti vedo come radar. Per questo mi dice quello.

0: erano lì.
1: Ma quello che è il fatto è che io non vedo te, capito? Il mio radar non vede te, perciò non giunge te alla mia mappa. E quando ricevo un QSPN cross da te, siccome tu non sei nella mia mappa, io vedo un QSPN cross dove ne avrei mobile che non è nella mia mappa, io lo rigetto. So che perché non ti vedo?
2: Tu forse che ti ha? 158.104.413.
1: Esatto.
2: Questo periodo di verde. E' quello che non mi risponde al primo.
1: Io il RP filter ce l'ho a zero.

Thank you.

sì, ma io stavolta li ho visto. Ti ho anche aggiunto. Ho anche ricevuto i tuoi SPN codi. Ho anche una rotta per raggiungerti. Ti pingo pure. Nel senso, funziona tutto.

0: Hai visto?
1: Non lo sto filmando.
0: Quella è il mio. Ci posso dire?

0: perché avrebbe gli strani di me. Perché tanto non si pigiava questo mese, se no.
1: Vabbè, io ce l'ho messo nel cazzo.
0: Vabbè. Cinto d'acqua. E ho staccato.

0: hai committato? No, io odio che si che è successo? Ora c'è il makefile.m in man, no?
1: In merda?
0: Certo, devi mettere il makefile.am in man. Quello del Torbo lo faccio copiare pure.
2: Yes,
0: okay. Solamente quello di nuovo, no?
2: E poi sono cambiati i computer.c,
1: comunque il male
2: il sus makefile.m,
1: perché il metallo a contatto con il tè crea un modifica le proprietà del tè,
2: e lo so,
1: tè va bevuto nella porcellana o nel vetro,
2: diciamo
1: nella
2: pietra, nella tazza
1: metallo niente, quindi questo uovo del merda devi dire che era bevuto. Il culo aperto, però. No, vabbè, sono pignolerie. Però.
2: No, no, non sono pignolerie. Non sono pignolerie.
1: Io so che è così.
2: Vabbè. Ok, il death lo facciamo con questo.
1: Dai, fatto.
2: Ok. Funziona?
0: Cosa? Boh,
1: qualcosa.
2: Che
0: adesso
2: funziona qualcosa.
0: Configure. Mamma mia quanto. Obiettiamo configure.c.
1: Comunque tu dovresti usare la scheda di rete, cioè dovresti andare in wireless.
2: Ma è buona, mi ha sempre funzionato con
1: tutti. Si fa così, non si fa così, bastardo, bastardo!
2: Le tecnologie di diverse, è una scheda di merda, una tecnologia di merda, poi non posso fare io. Ora funziona.
1: Ma sbaglio o siamo tutti morti di sonno? Guarda la cagna dove si sta sedendo.
2: La cagna puttana.
1: Cioè, ma d'accordo, ma tu mettere il portatile sul divano con 10.000 posti dove puoi metterlo. Bene, l'uovo ovulato.
2: L'uovo ovulato?
1: Niente, te lo lascio qua e dopo.
0: Ma il make install.
2: Va bene, caro.
1: Perché non traduciamo tutto in fai installa?
2: Il make install?
1: Traduciamo tutti i
2: comandi.
0: Un po' tutto.
2: Perché?
0: E non passano install di SQD.
2: Cos'altro devi installare?

0: e poi le metti in un SR local bin.
1: Di default il prefix è messo lì. Se vuoi devi cambiare il default prefix. Se vuoi si può fare. Ma è buono che sia così, perché di default tutti i pacchetti dell'universo sono così. Quindi se uno se lo vuole da qualche altra parte fa punto slash configure meno meno prefix uguale.
0: Solo che poi quelli che usano Gentoo impattisco.
1: E si fa anche il Cristo per loro.
0: E quindi quello è anche in share, net room.
2: Permesso
1: user local.
0: No, non esiste perché non l'ha creato. Ma fatto che comunque c'è un artista di SWD.
1: Cosa altro bisogna installare?
0: SWD.com.
1: Questo glielo mettiamo.
0: Amen.
1: Amen l'ho installato già.
3: Man, non men. Non sono persone. Hey,
1: man.
3: Ciao Arfalas! Arfalas in ascolto!
1: Ciao Arfalas!
3: Ciao!
0: Hola Arfalas!
3: Oh, come va? Perché non vieni? Pilu, io ti squarto!
1: Perché non vieni?
0: Questo.
1: Yes,
3: ma perché che cazzo? Sì, vengo, e che cazzo però?
0: Vabbè, dai. Io sono in un'unione del gioco.
1: Sì. Come minchia si fa qua a fare un tè?
3: Metti un bicchiere d'acqua.
1: Dove lo metto un bicchiere d'acqua?
3: Nella parte sopra.
0: Intanto mi segno il to-do per domani.
1: Infatti segna questo non è prima.
3: E poi premi l'apposito pulsante mettendo la tazza sotto. Dopodiché fai attenzione a ciò che non sburri.
0: Allora, intanto tutti i warning che ci sono, non so perché, col make.
1: Poi c'erano anche con scones.
3: Chi è?
0: No, con scones non li ho mai avuti.
3: Certo, non se li fa vedere.
0: Sì, certo.
1: Ma e come mai? Poi sono con il DCC. Quindi anche con scones deve essere.
0: Ma con scones non ce li ho. E forse perché sconto intelligente ordine la compilazione, beh.
1: Ricordo semplicemente che fa 2 maggiore slash dev slash null.
0: No, non lo fa questo.
3: Vedo che parla tron la suca.
0: Ok. Intanto lancio il Zix del merda.
3: Non è male questo tè. Però c'è molto di meglio. Ma dovresti prendere il Twinings. Beh, l'Earl Grey per esempio, o l'English Breakfast, oppure quello nero, come si chiama? Comunque, quelli tradizionali, va.
0: No. Oggi è sabato! Oggi c'è martedì cino!
3: Oggi è sabato, oggi è già domani? Siamo avanti, Sì, penso che io mi inchiumerò dentro nel camper e vaffanano. C'ho la copertazza, c'è il sacco a pelo di minchia.
1: Bravo. Ok, dov'è l'apposito pulsante?
3: Pulsalo.
1: Pulsante.
3: Pilucchia.
1: Io devo informare
3: Il lui dorme, eh? Vieni qua, Filuzio.
2: Venite a vedere Marte, che è la seconda volta in 60 mila anni che si avvicina così vicino alla Terra.
3: Dove sta Marte?
2: Là, si vede
3: l'occhio. Ah, non lo sapevo.
2: Vediamo, anche ieri sera si vedeva. Sì, perché oggi è l'apice.
3: Vediamo se riesco a fotografare Marte con la digitale. Andiamo tutti a vedere Marte. Signori, Marte, più Marte.
2: Vieni qui subito.

0: Il mio chimico preferito è Niels Bohr.
1: Niels Bohr? Basta spostare lo spazio.
2: Esatto.
1: Che sfiga di nome.
2: Niels Bohr.
0: I miei camion preferiti sono i Cas Borer Setra.
1: Niels Bohr. Ah. Ok. Sì. Vai, Yao. Non è impazzito, però ma è perfetto, se non la tengo in pizzi.
0: La morte!
1: Ci fa un coso pure te?
3: Sì, grazie.
0: Ma come mai questo nickname che non ho capito che cazzo vuol dire?
1: Manca uso. Manca uso.
0: Sì, qua, ci sono arrivato, ma non pensavo che fosse così.
1: Ma come mai?
0: Ti mancava il software quando l'hai scelto?
3: No, è stato... avevo fatto un programmino, non sapevo che nome darci. Per scherzare è uscito sto nome. Come cosa? Manca soft più il nome del programma. E quindi poi mi è rimasto.
1: Quindi meno male che non l'hai chiamato Pippo.
3: Non mi richiamavo Pippo. Oppure
4: Fubar. In genere i primi li chiamavano cacca, fish.
3: No, ho fatto un giochino, non so più che fine ha fatto. Lo sai quello là delle stack, prima una, due, poi tre, varie stack così, e poi devi tagliarne quante ne vuoi in una riga e devi riuscire a lasciare l'altro con una riga sola, con una stanghetta sola.
1: No.
3: Questo gioco qui l'avevo fatto, non può venire.
0: Filù, vai a cuccia subito.

0: Ah, l'ha ricaccato. Bravo. Ma de spacchi di fini fatto. Bastardo.
1: Poi sono stato là sopra accorto.
0: Poi
1: ho sviato, ho sviato.
0: Te ne sei fottuto, sì. Lo organizziamo, poi organizziamo e poi se ne fotte.
1: Ho sviato un gruppo di persone che mi stava portando in discoteca.
0: Beh, vale. Mica, hai fatto troppo bene, beviti un po' di
2: c'è un pezzo di sticchio però che ci dovevo andare.
0: Ah, allora hai fatto malissimo. Sei fottuto nell'anima.
1: E' venuto a me e ha detto, ma allora tu non vieni a ballare?
2: Io...
3: Io vengo.
2: Io ballare... Ma a me non piace. A me non piace ballare.
3: Sei.
2: Le ho detto. E lei mi ha detto, ma non è che devi per forza ballare? Giustamente. Vedremo, io ho detto. Casomai ci vediamo lì, va bene.
3: Ma che spiacere di tutti i buchi a sto posto.
2: No, un bar c'era un...
4: Ma lo fate di te qua?
3: No, stai lì, aspetti tutti e poi il tuo, l'ultimo è tuo.
4: Ma perché mi tratta così male?
3: Sì, perché...
4: Ma sta un server, sta minchia. Giustamente tu dici, ma perché io aspettavo...
3: Abbiamo fatto automake per nessuno.
4: Oh!
3: Le tacche che vedi sul tavolo sono tacche fissate.
1: E tutte le tacche che vedi
4: sul tavolo. 1, 2, 3, 4, 5 bug fissati!
3: E tu sul muro le riportate tutti sul tavolo.
4: Minchia, 5 bug.
3: Sì, dai, coraggio.
4: 5 fix!
3: E abbiamo registrato lo snake
2: up. Bravo, lo snake up.
1: Bravo.
2: Bravo.
1: Vedo che...
2: Ma il mio portatile? Non l'ho portato.
3: Non l'ho portato di niente.
2: Io non l'ho portato qui, portato.
3: Sì, l'ho portato, ma non
2: l'ho portato oggi.
3: No, gli è piaciuto. Le prese e l'ha fatto... L'ho formato 3x5.
4: Perché oggi un portatile.
3: Da viene era amico.
4: Un portatile così.
2: Ma non c'è. Bacio che dice, Ram ti bacia nell'ano.
0: Ram ti bacia nell'ano, ti sta ascoltando.
2: Ah! Arpolas, ti bacio nell'ano.
1: Ah, quindi tutto il mondo ha saputo la persona del pezzo di sticchio?
0: Tutto il mondo. Tutto il mondo si riduce a un ascoltatore.
1: Allora Arpolas saprà che sono il crocchio.
0: Stream Listeners 3, no, ce ne sono altri due. Pallotron e non so chi.
1: Pallotron pure.
0: Arpolas dice la fata turchina ti spompina.
2: E tu digli.
0: No, diglielo tu, scusami.
2: Tu scrivi, visto che stiamo parlando di prima.
0: Che.
2: Che
0: nel culo che è, mina, che, una minchia sopraffina.
2: Che non lo so, che non lo so se io sono un genio, ma per stasera non sono astemio. Ok?
3: Ma come spacchiolo fa il poeta questo?
0: Vede tutti i blocchi di fondamento.
4: Ma per fratello se questo è rubato dalla Trix 18. Non è manco mia.
3: Prossimo volta, chi è manco qua?
4: Allora, vuoi fare poesia contadina? Quando vuoi, vai. Quindi io la farei una bella cosa di poesia contadina. Improvvisazione contadina proprio.
3: Manco, perché? Abbiamo annunciato anche i libri.
2: Bene, bravi.
3: Ed è
2: assistenza. Oh my god.
5: E già ci sono lamentati.
2: Ma quando mai?
5: E già ci sono lamentati.
2: Sono lamentati? Perché? Perché?
5: E
2: te diceva
5: che
2: puzzava
5: per qua.
2: A tutti puzzava tutto. Noi puzzo io adesso. Ma veramente mi stai facendo il tè?
3: No, non
2: è per me. Per me no, amore mio.
3: No.
2: Lo sai che ti amo da morire?
3: Io lo so.
2: So pure che tu mi ami da morire e non...
3: Ma questo...
2: Sì, mi ami da morire e non mi priveresti mai di un tè. Ma veramente?
3: Non mi risulta, comunque se lo dici tu, ci credo.
2: Io ho fatto studi approfonditi e ricerche su questa cosa.
5: Ah,
2: certo.
5: Guarda.
2: Guarda, sì.
0: 133 risultati.
2: Ho preso il bicchiere. Adesso?
1: Adesso ho tutto tutte le auto.
4: No, mi vuole male questo problema, si vuole malissimo.
1: Mi voleva male.
0: Cerchiamo Armando Gay.
2: Senza Armando Gay spunta.
0: Ah, io gay Armando?
1: No, no, no. Come?
2: Gay?
0: Yes, I am.
2: Yes, I am.
1: C'è un po' di tele sparso per i fogli, ma who fucks of them?
2: Ma ci si usa lo zucchero?
1: No.
2: Perché no?
1: Perché non piace.
2: Caro mio, il tè senza zucchero?
1: Il tè con qualcosa non serve un cazzo. Tè, tè.
2: Tè, me. Ciao Pilu, come stai? Stai bene? Meno male. Allora che abbiamo deciso di farci con quella macchina?

0: io me ne vado a dormire nel camper.
1: Esatto. Bravo. Così mi piace.
2: Che abbiamo deciso di farci questo oggi? Basta, ti possiamo non fare con più.
1: Ma con sound server?
2: Ah, ora è solo.
1: Come è finita?
2: Ora lo facciamo.
0: Bella cazzata.
1: Hai visto?
2: Ora gli faccio un sound server, non lo vedo vicino.
3: Ah, mi fatto benissimo.
2: Poi si pentirà di quello che ha detto.
0: Ti pentirai!
1: Lo sono visto.
0: Che ti mettiamo casse qui sparse per tutto il foglio.
1: Dove miglio sono queste casse?
2: Le troviamo, ecco, guarda, questo è il progetto.
1: Ip2x.com.k.
2: Non abbiamo deciso niente,
1: perché quando stavamo per decidere
2: tu sei andato via.
1: Ci hai tranquillizzato.
0: La password di Norad è quella che sapete voi con due D. Vabbè, porco Dio. Ah, con una D, scusa. Se vi dovesse servire Norad.
1: Comunque, datemi il vostro account.
0: Devi copiare un film.
1: Scusa, aspetta, ti trovo un connettore per questa scheda di rete?
0: Ci devo pensare.
2: Ma è quella
1: casa? Ha 2, 4, 5, 10, 15 buchetti.
2: C'è 15 buchetti?
1: Sì.
2: No, c'è là.
1: E c'è scritto sopra S3 Trio.
2: Cosa? Che scheda di rete sarà mai?
1: Che scheda di rete sarà?
2: C'è
0: una scheda di rete gay?
1: Sì. Una scheda per videoconferenza.
2: Guarda questa scheda di rete.
1: Ma è impossibile. Cioè ce ne sono 6 e nessuno ha un connettore per queste schede di rete.
0: Ma nessuno lo trova?
1: Che schifo sto Poetry Club dei miei stivali.
2: Ho trovato un'altra scheda di rete, pare.
1: Che? Questo Poetry Club dei miei stivali. Ma siamo a 7. Tutte senza conduttore.
2: Bene. Oh, un'altra scheda di rete. Che processore.
1: Guarda. Anche questo è un S3.
2: Sì.
1: Sono belle queste schede di rete,
2: vero?
1: Aiuto!
4: pensare che la sua scheda di rete è questa, mi sa che non funziona mai più.
1: Allora, se vedessimo al prossimo per esempio spegnere il computer, montare la scheda di rete e vedere che minchia
5: mi faccio male, se faccio male mi faccio male.
1: Vediamo.
6: Ah,
1: PL 8139,
6: arriva da provare.
1: Affanculo. Si vede il disegnino da lontano.
6: Che cazzo. Quindi devi andare 8139 po.
4: 29.
1: 81.
4: 39.
1: 39. Meglio.
6: Ti saluta Arfalas, Caporaz.
1: Ciao Arfalas, mi senti?
6: Mi hai detto la cosa del...
1: Ciao Stritolaz. Sul mio sito? Che cazzo ci fai sul mio sito?

0: secondo te è buono.
1: Sente.
2: Ah, sento. Però voglio dire, ok, dici.
1: Salutiamo tutti e basta.
2: Vabbè.
1: Aspetta che attivo. Attivo X Cesti. Ah no, però sono in remoto. Lo attiverei a casa.
2: Ah. Non è il caso perché tuo padre si sveglia. E bestemmia. Era arancione e negro, sì, è lui. Più negro che arancione è lui.
1: Io mi dovrei fare un sito, lo dico ogni volta.
2: Sarebbe ora.
1: Cioè, perché c'ho sempre questo.
2: Infatti.
1: Anzi, ho fatto anche questo però, col mio web server. Power by Napa.
2: Ma è lo stesso.
1: No, non l'avevi visto Napa?
2: No, mi sa di no.
1: E questo è il web server che lo regola.
2: Bellino. Con NC? No.
1: Sì.
2: Sì, con NC.
0: Ma
2: non lo
0: cazzo, guarda.
1: Che poi alla fine manderai.
2: Infatti.
0: Questa è
2: forza, aspetta, buona, no? Oh no, sì, sì. Che bella giovinezza. E Google mi ha già altro, non aver finito? Vabbè. Ok. Ciao Appalas!
3: Ma è successo con le tre?
2: Minchia!
3: Grande!
2: Incantavano tutti al lavoro?
1: Aspetta,
2: i primi anni.
1: È caduto tutto
2: nel 1900.
3: No.
4: Allora, caro il mio ate, a che punto siamo arrivati? Ma certo, non è troppo vecchio, bisogna vedere che si porta a posto. Infatti, ma non lo trovi, punto a punto, driver.
1: Che dice che chissà quando lo riapre Hirsch
3: male.
0: Dammi, se
4: dammi,
3: ah, è proprio un film muto, film russo muto.
4: RGL

0: Para acceder de la vela.
1: Ahora
0: quiero todo lo vendió.
1: È un tempo per da noi, non lo sanno mai,
0: io non mi ricordo.
1: Ma dopo ti mando qualche altra cosa. Ah, aspetta, c'era l'altro mondo.
0: Il CP dice che devi caricare.
1: No, lì devi caricare il 39 to. 39 to, però c'è un altro modulo prima. Vediamo quali modi ci sono dentro me. C'è un modulo 4.
0: Tutti i tricci, i trecci?
1: No, no, no. Poi un ego. E voce.
0: Ah, ho capito che dici tu.
1: No, non c'è. Hai capito quello che dico
0: io, ma non c'è.
1: E cos'altro? Cos'altro non c'è? Aspetta,

0: Ma porco Gesù! Vi accompagni.
1: Mi
0: butto nel campo.
1: Come può darsi che la porteretta mi manda a fare in anno? E dentro il campo.
2: Ma c'è lo
1: giorno, voi stavate provando. Io sono entrato con il caffè.
2: È urlato.
1: È una cosa.
2: Ho sentito.
0: Gigantesca.
2: Aspetta, scusa.
0: Una roba gigantesca.
3: Stalin in TV gira tutto. Stalin vi guarda,
4: Ok.
3: Per la vittoria del proletariato.
4: Giusto. Senti, ma c'hai del bianco? Che del bianco c'hai qua? Prendila. Prendila.
3: Dove la devi mettere? Qua? Minchia, finalmente. Finalmente. Forse. No. Finalmente. Debian di merda. Questa Debian di merda. Vuoi la Debian merda?
4: Oddio, però la Debian non è.
1: Vale, così ti prendi. Ora non ti
4: metti di le porte, ho messo.
1: Io metto la Debian, che non ho. La Debian non ho. Te l'avevo data per fare qualcosa.
4: Allora, lo sì, non lo vi dà.
1: No? Quindi noi ci prendiamo.
4: No. Vabbè, vedi,
3: okay. Può darsi che sia questa.
4: Mi serve la tua.
1: No, c'è la tua.
4: Se la tua è la tua.
1: Io faccio un secondo.
3: Arci.
1: Qui dice che
3: Arci CD. Eccola.
1: Arci CD.
3: Yes.
1: Che
3: arcigay, arcigay, arcigay, papà, arcigay, arcigay, arcigay, papà. Che cazzo devi dare in palazione? In base, prendi un
4: bio. Io voglio fare il
3: minimo possibile. Ah, e lei ti installa il minimo possibile.
1: Ma poi sbordi tantissimo quando fai apt-get install una cosa e pam te la installa a pompa invece di compilare 3 ore di aggiungere. Ti sono tutti i coglioni in
4: Gentù,
3: ma
4: non è così, ma non è
3: così, non è così. Guarda, se Gentù avesse
1: pacchetti
3: in te, quando avete stati felici
1: si sorride, dovevo risparmiare 7 secondi sul boot, non di tutto, non Gentù. Se risparmi 7 secondi sul boot, se poi stai 3 ore a
4: computare. Vabbè, il discorso è la lunga, cioè il discorso della lunga, se hai capito di risparmio.
1: E allora che cazzo è?
4: Questa è la tirare, sono una macchina.
1: Si smontiamo il processore.
4: E così che ti fai e poi dai. Cioè tipo due palle così. A te la macchina con me in direzione.
1: Ci vuole
4: essere me.
1: Ah,
4: io sono il mio periodo. Tre volte dopo. Ho paura che stia facendo un po' con le gatte.
1: Vabbè, questo è
4: 32 mega, e non ti passo?
1: Un buono, una volta. No, perché lo stipendio in modalità estesa fa più di tanti, si chiama
4: secondo me. Ti
1: dai tastiera? Sì, sì.
4: Entra in via, invece in più due.
3: Andiamo a
4: questa macchina digitale. Ma la webcam non c'è? Non abbiamo mandato webcam,
1: no,
4: non sono un altro concetto, no, non abbiamo una webcam. Sì, a casa, lo studio, funziona la webcam. Ma prima di installare, non c'è la macchina audio, sta macchina.
1: Quindi qua, non c'è neanche una scheda audio.
4: Beh, ce l'ha, ce l'ha.
1: Quindi facciamo il server audio, proprio la scheda audio. Saremmo capaci.
4: Un blaster.
1: Per giunta, ma qual è? Una 16 o una 64?
4: Sicuramente.
1: Una 64, cioè. Forma tablet, che c'è anche un po'. Non passa, non la 64 c'è anche un po' di colore di azzippa.
4: Qual è stata la prima?
1: La prima.
2: Ma vabbè, la prima è stata la prima, visto che hai usato per tanto tempo.
4: La realtà più sei. Se vuoi
2: dire
4: la poi sono più di me, sono sempre.
5: Io in realtà l'ho usata una volta sola.
2: Non l'ho usata da Slack, l'ho
4: utilizzata.
2: E non si è stato innamorato di Slack.
4: L'ho utilizzata.
2: E ti è rimasto come amore?
4: Niente di particolare.
6: Ma non faceva per me.
4: Cosa vuoi fare? Configure il network manager, che è...
2: Allora, questa è Buffy. Se mi dai, se mi vedi che ti ha Buffy, io ti amo lo suo. Vista oppure ti metti il DNS di porto di tutta la neva.
4: SSH

0: tutti i file in una partizione.
1: No, mica, la scegli la roba, dai, la scegli la roba, ma fai il partizionamento manuale.
0: Quindi vado indietro?
1: Non lo so, perché forse così anche il mio.
0: Dai, mi crea una swap da 5,36, quindi a 3G8 mi vede, non parte del 3G8, scusa. Quindi a 4G3!
1: E da 4G3?
0: Ah, va. Ma allora la facciamo, dai.
2: Facciamo
0: la home, sì, gli montiamo i... Allora... Sì.
1: Poi devo copiare la situazione.

0: Questa mattina, la voglio ridurre, non è mica faccio.
1: Sì, come fa?
0: La cancello.
1: Che cosa dice cambia? Faccio lei.
0: Create una nuova partizione. La bomba la facciamo da 1 e 2.

0: che abbiamo la hub al centro, però non è sbagliatissimo, non so perché.
1: Buono, allora gli mettiamo il data genera.
0: Buono era scoperto.
1: In Devilux.
0: Ma che cosa devi fare?
1: Ho spesso di un tiro di un grafico. Mettiamo questo. Altrimenti. Non lo so. Devo cambiare la spessina.
0: Che c'hai? C'hai? Che c'hai adesso?
1: Adesso, no. Adesso c'è una foto di una lampada, che faccio vedere. Di una lampada, per dire. Però. Allora mettiamo questo dello scorso di C. Poi ti farà fuori le immagini.
0: Che se troppo da te il cervello diventasse veramente come punto fisso di grandi nuovi.
1: Beh,
0: piccolo, come piccola meeting, veramente un
1: anno.
0: Io due anno, un anno l'abbiamo avuto tre. Appunto. Questo l'abbiamo avuto due.

0: recommend.
1: Right.
0: Prende.
2: Prende il 9.50 euro.
0: Se riuscissimo a fare un bel paio di tasse,
2: allora.

0: Tu veux faire ça?
1: Abbiamo fatto l'anno scorso, no, perché 4 giorni.

0: questo Catolas Procio, Proci Catolas.
1: Ma chi deve voler dire prima?
2: Ecco. Sì, no, non si può mettere questo.
1: Non è che
2: piccoli cazzole, non è il caso. Non è il caso, aspetta. Però dai.
1: Non mi piace a te.
2: Che è bel caffè.
1: Che è bel caffè.
2: Non
1: la posso mandare la prossima immagine del tuo posto. Il prossimo rapporto con il caffè.
2: Che è come quello. 246, la sentiamo.
1: Niente, scaricate le foto.
2: No, questo sono delle foto. Ancora non ho scaricato. C'è stata una foto per una... Anche quello era bellissimo, in caso.
1: È
2: bello,
1: è stupendo, veramente.

0: che secondo blu, vai.
1: No, devi trovare qualcosa di carino e significativo, anche se lo fai.
2: Lo fanno con la posta.
3: Oppure è tipo una cosa
2: per lo stesso di un signore, è come il contratto, cioè, già, forse è tipo.
3: No, anche il legge, tipo la parte.
2: Dovrebbe essere
3: un pochino da tirando il piano.
1: È un progetto tuo?
2: Adesso sì.
3: Certo. E non raggiungiamo...
2: non si aggiunge nessuno.
1: Scusami, c'è un sito?
3: Sì,
1: che dici io?
0: Tu fai il denuncio nelle pagine del foglio?
1: Non c'è solo
0: non lo so
1: come cavolo

0: Sei inglese?
1: Sì.
0: Minchia. Ma io non ho scritto questo.

0: Coronavirus.
1: Sí.
0: ¿Y todo?
1: Vicky Spock.
0: Ajá.
1: Spock, supertino.
0: No.
1: Basta.
0: Spock. Tutto caldo.
1: Quindi ci vuole sempre immaginare il tavolo.

0: que la separa de oscuro.
1: Stai qua.
2: Stai
1: qua. Dammi il... Dove cazzo me lo riprendo lui? Non so perché lo separi. Vediamo così. Porca puttana Eva! Come ci ritorno di là?
2: Contro alt sinistro. Sinistro. Sinistro.
1: Sinistro. Sinistro. Sinistro. Sinistro. Mi avevi giù dal
3: tetto. Abbiamo un'ora in più.
1: Più. Alle tre cambia.
2: Come l'orario?
4: Beh, sono le 2:30.
1: Ma non gli possiamo incollare tutto il tempo, Mare. Mare, non gli possiamo. Che cosa?
4: Condizione di P.
1: Non ci possiamo incollare tutto il testo.
2: E che cazzo?
1: Dov'è? L'ho persa. L'ho persa.
2: Sopra.
1: E questa?
2: No. Devi prendere l'invio per andare giù.
5: Condizione.
1: Questo è l'annuncio che hai fatto tu?
2: Sì, qualche ora fa.
0: Allora, ci mettiamo, come faccio a risalire su?
2: Punk.

0: Su.
1: E allora punto giù. Oh mio Dio, l'alcol. Che papà. Allora ci mettiamo questa. Ma scusa, ma se la rischiamo da capo, no?
0: Cioè, e poi anche copiare da gli stesso comunque, eh? Che è solo un po' più in corda.
1: No, ma non mi piace una cosa.
0: Allora. Cazzo. About.
1: Dov'è? Non mi piace quella cosa.
0: About. Di... E ma dici?
1: No, scriviamola da capo, vieni qua. Allora.
0: C'è che quello in
1: italiano. No, ma non. Vediamo in inglese. Che italiano in inglese, cazzo di tutto. Metti su lo slack. Dov'è quello in italiano? Porto
2: grazie.
1: Ti muovi troppo veloce sulla tua stessa tastiera, ma.
0: È molto vecchio.
1: Allora facciamo così e ce ne portiamo, ci ingoriamo questo, questo e questo va bene, che spiega un po', va intanto.
2: Ma questo si non mai con le mani bagnate. Grazie.
1: Ok, e poi ci mettiamo.
2: Non di queste cose del Mac Fire, no? Sì, la spamma. Sì, la spamma, ma non è la spamma.

0: discussão, não queria ver não aqui, não.
1: Poi sta cuscando
0: del tempo. Io non ho capito che in inglese però non ho capito questa mi piace e poi ci mettiamo questo. La licenza è inutile, la mettiamo, no?
1: No, quella era un po'.
0: Oh, puttana Eva, che cazzo di computer ti sei comprato? Un bar, non funziona un cazzo. Scusa, posso fare così, grazie? Posso incollarlo di qua, così? Grazie. Che fai? Qua ci mettiamo.
1: Che cazzo non è prezzo? Questa costante in
0: te. Un po'. Puttana Eva, come funziona il tuo computer? Dove stanno le quadre sulla tua, sul tuo computer?
1: Direttamente per il quadro.
2: Allora,
0: in inglese?
1: Sì, ma...
0: Senti, che immagine gli mettiamo?
1: Immagine? Boh, ancora non c'è un logo. Aspetto a Crash, così gli sto la testa e fa un logo.
2: Allora, tu...
0: Eccolo!
2: È bello, è tutto, una musa.
0: Vabbè, allora senza immagine. Ah, dammi la URL.
1: wiki.udine.org. Questo è di
0: inglese sempre, eh? Ecco, ricordati che è in inglese. wiki.udine.org. Altri che dobbiamo mettere? Niente. Mail di informazione, no? Non esiste, vabbè, ciao. Ma se linkiamo questo direttamente?
2: Since the installation of Debian is the only operating system on this computer, it should be safe to install the graph bootloader, the master record of your crystal drive. Yes, sir. Install group bootloader to the master.
1: Yeah, I am sure.
2: Yeah.

0: Quanti ne abbiamo oggi?
1: 20.
0: Sabato.
1: No, è domenica.
0: Sabato 29?
1: Già. Aspetta, ora quindi è cambiato l'ora?
2: Sì.
1: Quindi ora siamo andati indietro o non eravanti?
2: No, indietro.
1: Perciò che uno ha bisogno di più.
2: È difficile. Meno male che non sono partiti di giovedì per il tuo.
0: Allucinante quello che è successo. Veramente allucinante. Da impazzire.
2: Hai visto qual era?
0: No, cosa?
1: Yeah, 0-1! Sono le 0,159, sono le 2.
2: Sono le 0,140.
1: Ogni volta vedi deve fare prendendo tutti i lei.
2: No.
1: E poi,
2: adesso è anche per il peggio.
1: Cambia. I secondi da Epoch sono sempre uguali, però qua.
2: Ah, vediamo
1: bene. Non è bello, no.

0: Ma quanto dura? Fino a 2?
1: E a quanto dura?
0: Cosa? Troppo caffè. 2 escluso? Ma sei sicuro?
1: Cazzo, ne sto guardando più
2: vicino. L'1 alle 24.
1: L'1 alle 24 significa 2 escluso. Non facciamo sentire a nessuno che era un passo del suga suga.

0: chega até Titi, até Titi, Giralda. Não, é que German. Esta tipida é de não. A ver se próximo suona. Vem aqui. Ah, não começa a rede. Não c'è,
1: non c'è rede.
0: No. Ah! Dov'è la rete?
2: Non stavo di rete.
0: Ah, ma c'è stavo di rete.
2: Perché gli eventi in cui nel sito stanno sotto SUS? Perché? Cioè perché?
0: Che è successo? Eccolo. Spiegato? Vorrei far vedere. Prenditi, vai su.
2: Ma what the dick? Cioè perché succede questa cosa?
3: Perché? Perché? Perché?
4: Fugge?
2: Che hai scelto, caro Lazzi?
0: Ah?
2: Che hai scelto?
0: Okay.
2: L'immagine?
0: Credo quella con la bicchiere di caffè.
2: Bellissimo.
0: Mi piace, non è il massimo, ma non ne ho altre foto, quindi.
2: Vabbè. Prossimo uscire.
0: Non so che non stavo dire che qua. Ma questo è quello che ci porta a fare.

Quindi sapere la cosa, dai, poi ci scappano magari.

Ya. Ya.

Ouais.

fuori, apriamo il libro. Ma si aspetta di dire, che cazzo di errore è? Ma cosa si aspetta di trovare? Questi sono errori del disco. Non pare il problema.

Puedes sacar la mala.

0: 哎，我在这边有一些了，
1: 你讲完了看不然我再点一个点呗。
0: 哎，他们没看到了，现在这个东西还不收单呢。
2: Thank you.

0: 不记得一个月的时候，那我很喜欢北京的。
1: 是因为你选你不能选回来的话，怎么办呢？
0: 哦，没错。

0: No, de la función a la diversión.
1: Sopra 3C 3C 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0: detto che sto Zixel è proprio merda,
1: eh? Di nuovo.
0: Ogni tanto
1: invece. Ogni tanto basta e fai di nuovo, io faccio di nuovo il WooConfig, WooLanzero.
0: No, io riavvio Zixel merda.

that, so you then.

社会的，怎么办？

0: prima guarda.
1: Adesso

0: て、
1: うん、
0: コンタクトって店に入れてみますか。

0: Abbiamo uno in più.
1: Aspettiamo, dai. Speriamo. Ricordi quanti intendiamo. Non ricordi.

0: alcuni messaggi che dà come warning il Met sono davvero stupidi.
1: Cambiato il CC in realtà. Il 4 i warning sono molto più.
0: Anche se mi cambio il CC poi mi devo compilare, anche un sacco di cose. Tipo il kernel.
1: Okay.
0: E se mi installo un modulo?
1: Ah certo, per un modulo a parte, certo. Tu cos'hai? Che versione è?
0: 2.6.14. E la 3.3.6.
1: La 3.3.6?
0: Mm-hmm.
1: Allora posso portare direttamente. Ma c'è gentura?
0: Sì. Cioè è merda ciò.
1: È merda.
2: Quindi questo è il mondo per quale funziona merda.
3: A tutte le persone del mondo non.
0: No, molti lo stanno usando.
2: Io lo so. Io c'è una lamentazione di Tizio che fa prendevo lui a morte. Sul sito suo fa. Beletta?
0: Sì, sì.
2: Fa morire.
3: Non usate quella merdata di me.
2: Ma qualcuno altro fa qualcuno che mi già mi dice. Facci tutto tutto spagnolo e punto altro punto spagnolo e punto altro però spagnolo.
1: No, non è straniano.
2: Con la J.
3: stato no.
1: Speriamo.
2: Scusate.
1: No,
2: sta scaricando di qua. Questo è il file.
1: File, mail, quello di messo non è entrato, no? Scendi, scendi. Link la forza.
2: Io lo consiglio. Se sono andato in Netflix.
1: Quella funzionale di Pinelli perché carina senza averci una volta è la pazzia alto di odio, non studia più niente, vengo a prendere a casa la gente che una volta ha messo a merda deve diventare pazzi per investire nel sistema. Bellissimo.
2: E quando le sono fatto per te niente
1: tutti davvero vabbè le volte

0: Pero no funciona. No, venía a ser directo.
1: Thank you.

Thank you.

Thank you.

0: Allora, quindi è saggio mettere il 4?
1: Sì. Sì, però vedi che cambia il mondo, no?
0: Cioè?
1: Non sei retrocompatibile. Il 4 significa cambiare.
2: Sì.
1: Ti servono librerie nuove, ti serve tutto nuovo. Per il ciclo scorso è cambiato tutto. Quattro e non sono più compatibili.
3: L'ho fatto per te!
4: Bella questa cosa!
1: Vabbè, non serve a sto punto!
3: Ma no, c'è! Me lo faccio io!
1: Si comanda direttamente da PHP, dai!
3: Sì, lo comandiamo, però vorrei mettere su un'interfaccia carina! Cioè, un'interfaccia utile a poter fare un paio di cose, possibilmente con la registrazione di utente, in modo tale che non tutti sono figurati da chiunque entra. Fare file a tutto volume, fare regolazione del volume, una bella interfaccia, che possibilmente ci saranno sicuramente, qualcosa da prendere e modificare.
1: Beh, però si può fare, dai.
3: Sì, però perché partire da zero? Se esistono già.
1: Certo, se c'è già qualcosa. Anche
3: questa è potabulo?
1: Ehi, oh, voglio mettere a serra, perché non ci trovi con la tazza per me.

0: fatica ci ferma rispetto a una.
1: È lui, è fermato.
0: Che è successo?
2: Nel server no configuration at this time, che è mai locale, no?
0: Sì, no.
2: Quindi mi sono confidato. Salute il post master nel desiderio di là.
0: Dieci testi, no? Di dare

Vale, como ya se me ha olvidado.

0: Cheese, everything's wrong.
1: Questo proiettore funziona?
2: Sì, questo è quello del... del display.
0: Proiettore. Che proiettore? Chi l'ha portato questo proiettore? Ah, quello lì della... No, vaffanculo. No, non ti pesce.
2: Allora,

0: Ah, właśnie. No to ci tego mówię. No, to właśnie.
1: Thank you.

0: acá. Pero, no la traes, ¿no? Sí. Yo voy a montar.
1: Visto c'è quel monitor con le scritte ancora printate?
2: Si vede l'ultima schermata.
1: Quelle scritte fantasma.
3: Vediamo se funzionano queste casse, vale.
1: Perché dobbiamo provare? Dobbiamo provare con delle casse che funzionano, altrimenti infatti
3: non posso.
2: Aspetta,
1: Cristo, diventiamo pazzi.
2: Le attacchiamo qui a questo, vediamo se funziona.
3: La pizza è la pizza.
1: Non può, è bellissimo.
2: C'è un
1: bravo.

0: Activar el micrófono. Sí.
1: Porque andas caído. Poi noteremo le casse quelle buone.
0: Sì, poi.
1: Che se ne l'altra, così che allora allunghiamo, capito? Ne mettiamo una lì. Poi ne mettiamo una lì e una lì.
0: Qual è?
1: Il tuo centro,
0: no,
1: posso usare, posso

0: 讲这个对。
1: Thank you.

0: Ma se ti mando un messaggio con una domanda in lingua inglese e sai che non sono francese, cosa stragazzo nei più occhi mi rispondi in francese? Sei forse minchione.
1: Si chiama Sound Blaster?
0: No.
2: Sono i zecci 97.
1: Ci sono tutte cose, quindi un trailer si chiama
2: Sound Blaster.

0: Le lettere di comando in cheater sulla faccia.
1: Ah, quelli che stanno davanti a quel monitor c'hanno le lettere di caratteri che vedevo incise sulla faccia.
0: E sicuramente le faccio.
2: Anche perché voglio lottare una scrittura di azione. Va bene. Non so poco, ma non so niente. Però io so qualcosa anche. Io sto guardando tutto l'interno. Quindi io direi che
0: Okay, got it.

0: Hai messo nel posto giusto, nell'attacco giusto. Ragazzi,
1: dovrebbe essere quello.
0: Questo.
1: Mi fai i tanti denti di
0: Cura.

Yeah.

0: Todo va a tirar de aquí.
1: ¿Cosas o algo? Sí, no, no. No me gusta.
2: No creo que sí, eso es
3: un buen ser, si no. No, non è detto, perché una cosa, non è detto, uno un microfono, uno la linea,
1: l'altro,
3: no, scusa.
1: Tu no, ma lui è importante, certo.
3: Se di uno, a quello che si fa. Però non è detto quello più vicino all'attacco per il gioco.

Quello del microfono, il rosso del microfono. Normalmente più vicino all'attacco per...

0: Good job, Super Tom.
1: Good.
2: Vedi che va cambiando le legale, sono le 4, infatti.
0: Non va cambiato.
1: Allora, andiamo nel computer l'ha cambiato.
0: L'ha cambiato?
1: Sì, 2.55.
2: Il computer?
1: Stavolta, perché alla fine mi sa che sono standard. Per giorno anche loro a standard.

이렇게 하면 이 전지가 연습을 약간 끝났다.